0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Non siamo tanto male. Per essere delle vecchie regine del rock.
1: Freddie Mercury.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics
6: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 3.
3: It's 3 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Classics 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 4.
6: It's 4 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
3: Ah, dai ragazzi.
4: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati

0: Mamma, mi racconti una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Classics
10: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
21: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Sa, sa.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
4: Infatti!
2: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
3: E risparmia sulla bolletta!
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista!
4: Come lei?
3: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
6: Sì.
5: Quando ti dicono che è misura.
6: Sì.
5: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne. Alabama Shakes. Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte, Cistiset Forte!
11: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury.
17: E teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
20: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
21: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
20: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
21: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
22: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra.
23: Vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
24: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo.

0: Club in Virginia, i massimi consiglieri per la sicurezza. Washington avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Meloni chiede alla von der Leyen di estendere il campo di applicazione della deroga al patto di stabilità prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. La Presidente della Commissione europea chiude: abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Mattarella e la Premier in visita ai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Oggi, per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida del fermo. A destra è scontro sui permessi di soggiorno e Tajani ricorda a Salvini che il Cutri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata, alle Maldive. La squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina distante dall'entrata. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri sera alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico. Tennis, 50 anni dopo Panatta, Sinner vince gli internazionali. Un doppio 6-4 contro Ruud. Vittoria storica ed emozionante con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Calcio, festa scudetto per l'Inter che si assicura la Champions come il Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
2: Buongiorno
3: e buon inizio settimana in Rock and Talk su Virgin Radio con delle novità. Qui abbiamo delle novità.
2: Sparale, dai.
3: Beh, la prima novità è che c'è Darren.
2: Darren torna più spesso, ci rimarrà con noi tutta la settimana.
3: Tutta la settimana, quindi pensa venerdì come starà.
2: Nico Carminati, col passaporto in mano, sta girando il mondo.
3: Sì, in 5 giorni, sì. Guarda, in 5 giorni. Ma c'è chi per esempio a New York ci va, parte il lunedì e torna il venerdì. Sarà andato a New York? Boh.
2: Ma quando mai? Gli aerei li guarda da lontano. Ma allora, se guardate la televisione, voglio dire la televisione giusta per seguire Rock and Talk, ovvero Sky canale 717 e TV Sat canale 68, vedrete un bell'uomo e un uomo bellissimo in maniche corte. Perché è arrivato
3: l'estate.
2: Se non ci raccontano balle, arriveremo a 28 gradi.
3: 28 gradi verso mercoledì, giovedì.
2: Esattamente.
3: C'è chi parlava addirittura di 30, ma io voglio prima vedere per credere.
2: Io con mano. La crema solare l'ho tirata fuori. Sì, poi vediamo come va a finire.
3: Così poi tutti al parco Indro Montanelli, qualche panchina libera la troviamo. O comunque lasciatecela, perché noi poi più tardi faccio un giro. Ce lo facciamo. Ma adesso abbiamo da fare fino alle 9.
2: Sarà una gran bella trasmissione. Tu com'è stato il weekend?
3: Sono
2: anche tu col
3: partito,
2: passaporto?
3: Sì, sono partito bravo col passaporto perché sono stato a Tirana.
2: È andato a Tirana a tirarsela.
3: Extra Schengen, quindi. Anche la carta d'identità valida per l'espatrio va bene ugualmente. Sì. Però comunque sia strana questa
2: bella
3: cosa.
2: Bella Tirana, bisogna andare a visitarla.
3: Molto bella. Bene, tra l'altro, tanti italiani. Tantissimi, ce n'erano proprio tanti.
2: Vedi, io invece sono andato a Figino Serenza, dove il passaporto non serve, è una ridente località dove non c'è nulla, se non un bel teatrino in Brianza, dove si è tenuto ieri un festival dedicato a Towns Van Zandt, un grande cantautore che è texano, che non è più con noi da tempo, e c'erano un mucchio di musicisti, e è stato un bellissimo momento.
3: Insomma, ci siamo divertiti questo weekend.
2: 342-4141-411 se volete raccontarci il vostro, altrimenti ne facciamo meno.
3: Poi del resto sono le piccole cose che contano, ce lo dicono anche i Blink che stanno per arrivare in Rock and Talk.
2: Let's go!

0: All the small things. Questi erano i Blink 182 in Rock and Talk su Virgin Radio. Cominciamo subito con i compleanni di lunedì. Facciamo gli auguri per i suoi 77 a Rick Wakeman, tastierista degli Yes, Bill Wallace, bassista dei Guess Who, poi c'è Mark Mothersbaugh, cantante e compositore dei Devo, Russell Senior, violinista e chitarrista dei Pulp, che ne fa 65, Mark Richardson, batterista degli Scancanensi, che ne compie 56, e chiudiamo con Jack Johnson, ve lo ricordate, quello Upside Down, quel sound rock un po' havaiano. Eccolo lì, cantautore e chitarrista solista, che oggi spegne 51 candeline.
1: Quanta bella gente, io vi porto fino al 1962, il 18 maggio del 62, gli Animals registra la celeberrima versione di The House of the Rising Sun, pezzo tradizionale meraviglioso, soprattutto nella loro versione. Oggi nel 66 Castiles incidono i due primi singoli, Baby I e That's What You Get, alla voce e alla chitarra un certo Bruce Springsteen. 1996 Soundgarden si esibiscono nella seguitissima trasmissione televisiva Saturday Night Live. Lenny Kravitz nel 2004 pubblica l'album Baptism, e muoiono 46 anni fa Ian Curtis dei Joy Division e Chris Cornell 9 anni fa.

0: Sono d'accordo in particolare su un punto con i Mumford & Sons quando dico le risposte che non ho mai dato, bisogna cominciare a dare meno risposte, soprattutto quello di fare domande un po' complicate. Ecco,
1: ho una domanda per voi anche.
0: Ecco, cominciamo bene.
1: Ci piace farci gli affari vostri. Allora, l'altro giorno ci avete svelato il vostro segreto di coppia che vi aiuta a stare bene insieme. Ne sono arrivati almeno 1000 di messaggi. Totale sincerità, c'è chi ha scritto totale sincerità, rispetto, amore, tolleranza, pazienza, condivisione delle passioni, spazi di libertà individuale, e qualcuno ha detto addirittura ciascuno a casa sua.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Quello è un altro segreto per qualcuno. Nessuno ha aggiunto andiamo a dormire insieme alla stessa ora, cioè contemporaneamente. Una ricerca, questo segreto non lo ha scritto nessuno perché probabilmente è sottovalutato, insomma, che importanza ha. Invece, ve lo dico io perché è importante, perché ne hanno fatto una ricerca e hanno considerato questa una cosa rilevante. Uno studio di 2000 persone su 2000 persone indica che andare a dormire nello stesso momento rafforza la stabilità di coppia. Il 43% dorme meglio quando sincronizzato, con il partner, grazie alla riduzione dello stress e al rilascio di ossitocina, che non so cosa sia, ma sicuramente sarà una bella cosa. Le coppie molto felici condividono la buonanotte almeno 4 volte la settimana. Chi ha orari sfasati dichiara più solitudine e minore soddisfazione nella relazione. E, secondo me, lo fanno in pochi. Noi ve lo chiediamo.
0: Andare a dormire nello stesso momento?
1: Nello stesso momento. Secondo me, molte donne vanno a dormire prima sperando che lui arrivi molto più tardi.
0: Oppure le persone anziane.
1: Secondo me, molte volte le donne fanno finta di dormire quando arriva lui dopo. Secondo me le cose vanno così.
0: Ma il segreto è che vai d'accordo perché ti addormenti allo stesso momento, quindi nessuno sveglia l'altro. Di base,
1: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1.

0: Ma certo che loro non dormono. Appena noi arriviamo a letto, insieme. E perché sei arrivato così tardi? Che cosa hai fatto? Hai il cellulare? Guardato le domini?
1: T'ha beccato.
2: Sì, però dai, è anche vero che, ma posso dirti, certo, che ansia dover andare a letto per tutta la vita con la persona con cui sei sposato, fidanzato.
3: Con chi vuoi andare? Con la vicina?
2: Sì, ho capito, ma uno avrà anche i suoi orari in casa. Ma cos'è? Sincronizzati come i pappagalli, dai.
3: Migliora l'amore, migliora l'amore.
2: Perché l'ossitocina, esatto, è proprio l'ormone dell'amore. C'è, esatto, chi infatti dice, oh, mi raccomando doc, non grattugiare l'ossitocina sugli spaghetti spezzati.
3: Ah no, non funziona.
2: No, si può, okay, con un po' di parmigiano.
3: Marco
2: anche,
3: da Verona dice, noi ci addormentiamo già sul divano alle 8:30.
2: Mamma, come vi amate. Che allegria soprattutto. Ragazzi, ma davvero, ma siamo messi così alle 8:30?
3: Sì, sì. Continuate, 342 41 41 411.

0: Dancing Barefoot, questa era Patti Smith in Rock and Talk su Virgin Radio, nuova settimana. Io questa mattina direi mi metto dalla parte di quelli che dormono separati, così vado contro la scena. No, nel senso,
1: città separate vuoi dire?
0: C'è, città, allora, sì. C'è Laura che dice: buongiorno, io e mio marito ci amiamo allegramente dormendo in camere separate, io vado a dormire più tardi e lui si sveglia prima, niente finte. Lei è anche polemica della serie che chi va a dormire insieme, secondo lei, esatto. È tutta una finta.
1: Giulio concorda con questa ricerca, a mio parere essere nel letto nello stesso momento fa sentire più vicini l'uno all'altro, poi uno può addormentarsi prima e l'altro per esempio leggere un libro, ma il fatto di essere comunque insieme a me personalmente dà un senso di unione. Al contrario, quando arrivo nel letto molto dopo mi sento effettivamente un pochino solo.
0: Si cioè
1: sente solo?
0: Solo.
1: E
0: come no?
1: Se
0: come
1: lei dorme solo? Perché arriva lui, più, a lui arriva più da sente.
0: È uno anche
1: se solo. Ma chiamami Giulio quando ti senti solo.
0: Ragazzi, comunque io veramente sono preoccupato, ve lo dico.
1: Ma

0: Sharon andava letto prima. Sharon l'ha ammesso. E invece qui al 342-4141-411 non lo ammettete, ma molte donne vanno prima, si girano dall'altra parte, si rannicchiano, arriva lui qualche minuto dopo, trova la posizione a cucchiaio, avanza delle carezze, ma non c'è verso. Allora si gira dall'altra parte, prende il telefono, scrolla e cerca gli incidenti e le risse sui social. Sì, è così, funziona.
1: Hai raccontato questa storia in maniera talmente precisa, dettagliata, che non lo so, sembra quasi che tu abbia
0: non è il mio caso
1: della tua vita privata.
0: Allora, si giocava a dama noi.
1: Allora, Miriam, ciao ragazzi, spiace smentirti, forse si riferisce a me, ma noi andiamo a letto alla stessa ora e se io, la donna, e questo è il punto che mi interessa, dovessi essere fuori per una riunione e lui non mi aspettasse per andare a dormire, mi arrabbierei, punto. Scusa Miriam, voglio capire, ma tu appunto che lavoro fai per fare riunioni prima di andare a letto? Cioè no, questa è la cosa importante, secondo me. Cioè il marito la deve aspettare per la dopo la riunione. Se il marito per caso si addormenta è la fine in casa di Miriam,
0: esatto.
1: Va bene.
0: Vabbè, poi Tiziano, il segreto di star bene in coppia, anche lui dice lavorare in trasferta tutta la settimana.
1: Vabbè, no. E poi c'è un altro pezzo che non si può leggere.
0: Poi c'è
1: con la speranza di dare una rinfrescata. Ecco, ma lei ha sempre mal di testa,
0: comunque,
1: dice.
0: Poi quelli che dormono nei letti separati, le camere separate, le case separate, le città separate. Ma ragazzi miei, a coppia.

0: parte la storia delle risse sui social, la mia serata di ieri. Complimenti. Doc, mi stai spiando?
1: Beccato.
2: Colui che si addormenta a cucchiaio. Bella immagine comunque, dai. E beh, stanno arrivando delle cose interessanti alle vostre abitudini in camera da letto. Torneremo a discuterne tra poco. E ora cosa c'è? Il traffico.
1: Sì, proprio quello.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
5: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si resta in coda per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Un incidente si è verificato sulla tangenziale nord di Milano, allo svincolo della provinciale 44 Milano-Meda. Sulla A4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sul tratto urbano della A24 incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torrenova al grande raccordo anulare. Infine sulla statale bis Tiberina si procede a rilento per un incidente a San Giustino in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: E invece, femminucci all'ascolto, aveste a portata di mano Lenny Kravitz, altro che andare a letto prima. E si tirereste fuori il migliore intimo della vostra collezione. Ma scherzi. Allora, Lenny Kravitz ce lo ascoltiamo fra poco e quindi non è la rockstar da indovinare.
2: No.
1: Dovete chiamare l'800-324-330.
2: Sì, vi diamo la possibilità di portare a casa solamente uno, una di voi ci riuscirà. Il disco per il 20° anniversario di A Beautiful Life, che è un album storico dei 30 Seconds to Mars di Jared Leto, va bene?
1: Sì, 20 anni?
2: 20 anni.
1: 20 anni?
2: 20 anni sono passati, pensa quanto eravamo giovani.
1: Porca miseria.
2: E io in pratica ero, guarda, uscivo dalle scuole medie, figurati.
1: Lascia perdere, io ero già stanco di lavorare 20 anni fa. Ah, a proposito, cappellino, porta pass. Poi t-shirt. Il t-shirt, la pergamena e...
2: Ti prego, oggi...
1: Cappellino.
2: Oggi non facciamogli la domanda quella da 1 a 10 perché ultimamente abbiamo ricevuto delle sonore delusioni. Ogni volta
1: schifo,
2: è peggio.
1: Uno schifo.
2: Ecco, hai ragione, sorvoliamo, facciamo finta che quella domanda non sia mai esistita.
1: 800-324-330.

0: È un quarto di secolo, a proposito di anni che passano tondo tondo, per questa Dig In di Lenny Kravitz 2001 su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Ci abbiamo messo almeno 5 minuti per capire come si chiamasse, ma alla fine siamo riusciti a capire il suo nome. Felix, buongiorno.
2: No.
0: Allora Feelgood diceva Phoenix come Arizona.
2: Non è Phoenix,
0: core,
2: è Felix.
0: Arrivederci
2: proprio. Quindi Felix come il gatto?
0: Felix,
3: sì,
0: col
3: Felix
0: gatto.
3: Come il gatto. Sì.
2: No, amico mio, qui di gatti ce n'è abbastanza.
0: Davide Gatto ce n'è uno e basta e avanza.
2: Quindi ti chiami Felice, tu fai il furbo. È vero?
3: Sì, però tutti mi chiamano Felix. Bravo, okay. Dolce,
0: Felix,
3: bravo.
0: Felix. Siamo internazionali qui, capito?
2: Sì. Di dove sei? Bravi. Se non sei dell'Arizona, Felix. Di dove sei?
3: Allora, io risiedo da 40 anni qui a Adesso Brianza, praticamente dopo siamo vicini.
2: È vero, dai, ci si vede qualche volta.
0: Te vogliono venire tutti a trovare.
2: Sì, potremmo andare a dormire nello stesso insieme, momento.
0: No, lo vedi che poi si allarga, ma pure tu, Felix. Ma
3: sono pure tanti amici a Cenisello, dopo.
2: Davvero,
3: che...
2: ecco, davvero. Sì, sì. Io scappo da Cenisello, invece tu vieni a trovare gli amici. Va bene.
0: Quindi
2: da 1 a 10 non glielo chiediamo.
0: Felix. Ma secondo te, sai, siamo rimasti incuriositi dal messaggio di Miriam, che dice che se il marito non l'aspetta che lei è in riunione per andare a dormire, lei si arrabbia. Ma
2: pensavamo che Miriam andasse a letto a mezzanotte.
0: Come Catherine Deneuve nel film.
3: Allora, ascolta, guarda, nel mio caso ti dirò, io sono quello che vado a letto prima, perché ho la moglie che è rossa e praticamente cerco di addormentarmi prima io, perché sennò qua si fanno le nottate, cazzo.
2: Dovevi cercarla polacca, non russa. Vabbè, andiamo con il primo, va.
1: Indizio 1.
2: La band di oggi, carissimo, viene dall'Inghilterra. Stando a quello che diceva la loro etichetta, erano The Only Band That Matters.
0: L'unica banda che conta. L'unico gruppo che conta, sì. Scusami.
3: Passiamo al quinto.
1: Indizio 2.
0: Con questo. Felix, guarda, il 20 settembre del 79 tennero uno storico concerto al Palladium di New York. L'esibizione si concluse con un sacrificio musicale di una Fender Precision.
2: Di un Fender, è un basso.
0: Ah, di un Fender.
2: Sì, sì, Fender Precision.
0: Ah, è vero.
2: Immortalato quel momento.
0: Come no, sulla copertina.
2: Richiamava la copertina di Elvis, poi, tra l'altro. Vabbè, ti abbiamo dato 1000 informazioni e tu stai zitto, non ho capito.
0: Chitarra, basso, Felix
2: andiamo
0: in alto mare, dai.
2: Andiamo a fare un po' di versacci.
1: 4.
2: I versacci. Allora, di solito per il quarto indizio, per questa band, scendiamo ancora più nel tecnico. Allora, ascolta bene. Io l'ultima volta che ci abbiamo giocato ho detto che il loro nome fa rima con trash, con splash, con flash, ma soprattutto con crash.
0: Quindi?
2: E quindi una consonante, la cambi e siamo a posto, dai.
0: Resta la L, dai.
2: Ah, pure la consonante gli hai detto?
0: Dai,
2: vabbè. Dove la metti quella L? Dove la metti la L?
0: Ma dobbiamo, non so, dobbiamo girare le caselle.
2: Io esco da qua e vengo ad Esio, ridi, che ti ridi?
3: Non ci siamo proprio.
2: No, scusa, dai, ascolta, è una band inglese che faceva casino, spaccava i bassi, periodo del punk, trash, splash, flash.
0: Ti abbiamo detto che sono i Clash?
2: No, non gliel'abbiamo ancora detto.
3: Ah, vabbè,
0: quindi
3: allora
0: sono
2: Clash. Ha detto i Clash. Ha vinto.
0: Oh, yeah. Hai vinto.
3: Grande Joe Strummer, cavolo.
2: Conosce pure.
0: Ce l'ha fatto apposta per farci soffrire. Esatto. In realtà lui lo sapeva sin dal primo indizio.
2: Perché sei una persona cattiva.
3: Non stavo proprio connettendo. Diciamo che c'è una buona dose di emozione, perché sono vent'anni che sto provando a prendere la linea.
2: Come passa?
0: Cioè, mai una volta che Nico Carminati ti avesse dato la soddisfazione di risponderti?
2: Anche
0: e vedi, Darren invece è arrivato questa settimana ed eccolo lì.
2: Ringrazia Darren.
3: Va bene,
2: ci sentiamo, ci vediamo.
3: È un piacere, ragazzi.
2: Un abbraccione.
3: Forza la vostra trasmissione.
0: Grazie, Felix.
2: Grazie. Cresce.

0: Sono i Clash, Felix il gatto, miau!
1: Oh vabbè, capra, capra, capra!
2: Ve lo dico io dove gliela metto quella M!
3: Dai.
2: A capra!
4: Santo cielo, sono i Kiss alla prima!
3: Sì.
4: I Kiss, i Kiss!
5: Passo di Paul Simon.
3: Ah, ecco.
5: Dai, sono i Clash. Va, Cinisello balzamo a dormire, va.
2: Felix, l'album London Calling, chi è che spacca le cose in terra? I Clash!
4: Che meraviglia cominciare il lunedì così, che sì. Caprone maestoso.
5: Clash, Clash, Clash, Clash, Clash.
3: Eh sì, c'è chi scrive meglio single che con uomini così. Sarà una signora che non ha gradito.
6: Però un gatto nel letto non è male averlo ogni tanto, eh.

0: Michael Stipe e Andrew Watts su Virgin Radio con I Play the Fool. Allora, qui stanno venendo fuori delle storie a proposito della tua ricerca che dice che se vai a dormire con tuo marito o con tua moglie alla stessa ora andrete d'accordissimo. Abbiamo dormito in letti separati in viaggio di nozze, scrive qualcuno che non si firma, per poi dormire nello stesso letto da 28 anni. In genere il contrario, l'ultima volta che hanno dormito insieme il viaggio di nozze e poi per tutta la vita hanno dormito separati.
1: Cosa è certa, no. Felix da stanotte dorme da solo, questo è poco ma sicuro. Comunque siete in sintonia, siete davvero in linea, perché tutti quanti avete detto la stessa cosa quando la domanda che ho fatto: ma dove te la metti la L? Ecco, avete detto quella roba lì.
0: Sì.

0: Celebrity Skin con Carney Love e le sue Hole. Siamo tornati alla fine degli anni 90 in Rock and Talk su Virgin Radio. Tra poco Sam Fender.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati

0: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
19: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
20: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
19: E ora passiamo al cancro.
21: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
22: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
23: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Hypersonic Missiles è stato un po' il pezzo della sua consacrazione. Sam Fender dal 2019 qui in Rock and Talk su Virgin Radio, e dai missili ipersonici alle stempiature ipersoniche quando si cominciano a far notare stempiature. Insomma, per l'uomo, per alcuni poi è imbarazzante, per altri meno, devo dire, non è... Non vabbè, è così scontato che poi uno debba vergognarsi dell'essere stempiato,
1: noi,
0: per carità.
1: Noi non soffriamo assolutamente, anche perché siamo uniti in questa cosa. Solo che questa settimana, ecco, il bello

0: Per alcuni poi è imbarazzante, per altri meno, devo dire. Non è così scontato che poi uno debba vergognarsi dell'essere stempiato,
1: noi,
0: per carità.
1: Noi non soffriamo assolutamente, anche perché siamo uniti in questa cosa. Solo che questa settimana, ecco, il bello, cioè il brutto di quando manca Nico Carminati.
0: È che manca il trio dei pelati.
1: Esatto, però il bello è la sua assenza. Al suo posto abbiamo invece Darren Bassi, che di capelli ne ha tanti, sì, anche sì. Se li tiene un po' corti, li taglia corti.
0: Tocca ferro, tu hai una stempiatura. Non vorrei che dopo questa puntata inizino a cadere anche a te.
1: No, guai. E tu invece hai una stempiatura.
0: Stempiatura, sì, io sono stempiato abbondante.
1: Un po' come
0: devo dire.
1: Paolo Valloppi, un aitante ragazzone di 36 anni che fa il giornalista e che ha scritto un articolo per il Post che è dedicato proprio al fatto che sta cominciando a perdere i capelli. Gliel'ha fatto notare quello stronzone di suo fratello che non ha gradito Paolo, però così è, questa è la realtà, e quando cominci a perdere i capelli cominci a forse a soffrirne un pochino, tant'è che ha raccontato un bel po' di cose interessanti, e c'è gente che quando si ritrova in quella fase della vita che addirittura va a cercare nel web posti, spazi dove se ne discute, dove si scambiano consigli, dove ci si consola, insomma.
0: Sì, sì, non so se faccia parte dell'articolo di Valloppi questa frase, giustamente.
1: Che dice?
0: Se sei brutto con i capelli sarai brutto pure calvo, quella potrebbe essere anche una consolazione, no?
1: Vero, cioè, quindi che problema questo. C'è? Vero anche questo, io ho fatto un salto di qualità per quanto mi riguarda. Però calvizie a parte, come avete vissuto ed eventualmente superato i cambiamenti del vostro aspetto fisico? Tu ne hai avuti tanti? Ce li racconti
0: dopo? Per la stempiatura?
1: No, ma... cambiamenti.
0: Come no?
1: Ne parliamo.

0: Stupid, You Love to Me, questi erano i Simple Minds su Virgin Radio. Allora, io devo dire che da diversi anni, dai, oramai l'alopecia alla fine è il minore dei problemi, perché con la tricologia che ha fatto passi da gigante, insomma, tutti possono risolverlo in un modo o nell'altro, il problema della calvizie, della stempiatura.
1: Risolverlo, accettarlo.
0: Con un trapianto anche, voglio dire, che male c'è? Che male c'è? Io conosco guarda, anche persone giovani che decidono di farlo, perché effettivamente per alcuni i capelli sono fondamentali.
1: Capito. Okay. Ricordo Nico che ha raccontato di essere andato da un esperto, è entrato nel suo studio, ha visto davanti a sé un uomo pelato, ha detto: ma che ci faccio qua? Se n'è andato via.
0: Senti, poi c'è, vabbè, ma Davide Gatto, dopo ti dico.

0: Ecco, a sistemare la faccia, per esempio, ci pensa il chirurgo, Fix Your Face. Questa suona, capisci? Che è una meraviglia, con Fred Durst, MGK.
1: Contrarissimo.
0: Senti, a proposito, Machine Gun Kelly ha deciso, per esempio, di fare un cambiamento radicale. Lui prima aveva molti tatuaggi, poi improvvisamente cosa fa? Probabilmente
1: ha
0: molti dicono anche per via di questioni sentimentali. Decide un po' come le donne che dicono si cambiano acconciatura quando la loro vita sentimentale ha una svolta. Lui invece fa questo tatuaggio integrale su tutto il busto, è un total black, quindi adesso è tutto nero praticamente dal collo in giù. Perfetto. Ed è una scelta estrema anche quella, no? Cambiamenti.
1: Qualcuno al 342-4141-411 chiede quindi un dietologo non può essere sovrappeso? No, per l'amor del cielo.
0: In teoria no. Cioè io vado dal dietologo per perdere peso e trovo il dietologo sovrappeso.
1: L'esperto dei capelli non può essere pelato, il dietologo non può essere sovrappeso.
0: Vabbè, è una questione di coerenza alla fine.
1: Coerenza, quindi ha studiato per quella roba lì, poi si è ritrovato a ingrassare e deve cambiare lavoro?
0: Ah no, ma non credo, cioè, dai, voglio dire, ci stanno attenti magari, no?
1: Non lo so,
0: a me non mi è mai capitato
1: non risultano credibili
0: di conoscere un dietologo grasso, però.
1: Coldplay sono credibili, è come Violet Hill su Virgin Radio.

0: Ogoro grasso è poco credibile, un po' come un indovino che al citofono chiede chi è.
1: Bella questa. Vabbè, hanno citofonato i Ramones, che facciamo? Li facciamo salire? Ma direi di sì.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Fino a 27 chilometri con un litro.
4: 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sarò anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
10: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
9: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
10: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
18: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
23: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
24: Ultima chiamata per l'imbarco.
23: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
20: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
24: Virgin Classics 1980.

0: Baby, I love you. Questi erano i Ramones in Rock and Talk Super Junior. Insomma, abbiamo capito che la soluzione per risolvere i propri problemi di alopecia è non andare da un trigologo pelato.
1: Vabbè,
0: sarebbe come andare da uno scarparo che va in giro con le scarpe rotte dentista con i denti gialli.
1: Ma quelle erano battute, dai, si sta parlando di cambiamenti fisici. Cioè, noi i capelli, la cosa riguarda più gli uomini che le donne.
0: Beh, insomma,
1: un'ascoltatrice ha parlato di davanzale decadente. Mo, dov'è il problema? Anche quello al suo fascio.
0: E via.
1: Io ricordo. Smettila questa storia del chirurgo.
0: Stavo lì apposta.
1: Io credo forse di averlo già raccontato, ma ricordo che quando ormai i miei ciuffi scomposti e disordinati sulla testa non avevano più senso, chiamai i miei figli, che allora erano piccoli, uno 11-12 anni, l'altro 4-5, e misi in mano loro delle forbici e in bagno.
0: Tagliate tutto.
1: Esatto, si sono divertiti.
0: Una scena proprio straziante.
1: No, direi. Si sono divertiti.
0: Una scena straziante.
1: Guarda come ride quello, guardate come ridono.
0: Nemmeno nella peggiore delle soap opera, guarda.
1: Darren Bassi e Riccardo Buceo se la ridono, maledetti.

0: E beh, canzone devo dire in tema con l'argomento di questa seconda parte di Rock and Talk, l'inesorabile scorrere del tempo, quindi cascano i capelli, time bomb, tic tic tic tic tic tic, un capello al secondo, via!
1: Mi avete già riconosciuti? Red Hot Chili Peppers!

0: Easily, Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCOM 24, restate con noi.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 8.
8: It's 8 a.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, facendo 7 feriti, di cui 4 gravi. Oggi l'udienza di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno, ma Tajani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. E Modena scende in piazza, in 5.000, contro chi semina odio. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE, no della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran: accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Washington intanto avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Quando c'è il signor Mattarella mi emoziono, ha detto. La Coppa degli Internazionali ricevuta dalle mani del presidente. L'azzurro ha vinto tutti i Masters 1000 come Djokovic, che gli ha scritto subito: sei impressionante. Calcio: festa scudetto dell'Inter, colpo fiorentino allo Stadium. La Juventus battuta 2-0, scivola al sesto posto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli.
11: No, no,
10: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line.
10: Maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la A10 procedendo verso Genova, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio A10 a 7. Sulla 1 verso Milano 7 km di coda tra Ceprano e Frosinone per un incidente, mentre in direzione Napoli rallentamenti tra San Giuliano e il bivio dell'autosole tangenziale ovest di Milano. Lungo la A4 viaggiando verso Torino code a tratti tra Bergamo e Cavenago per traffico, anche sulla 8 dei Laghi in direzione di Milano rallentamenti tra Busto Arsizio e Milano Nord. Un veicolo in avaria invece provoca code a tratti sulla A13 tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Traffico congestionato sulla A24 tra Turbano Romano con 6 km di coda tra il Grande Raccordo Anulare e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Infine lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo segnalati lavori di manutenzione dopo lo svincolo Capaci Isola delle Femmine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 8 e 3 minuti, sta arrivando il momento in cui appare qui in tutta la sua magnificenza il nostro Cavaliere Nero. E l'abbiamo sentito fuori onda poco fa e ha detto: Giulin Giulietta, non parlerò di Sinner stamattina.
1: Sarà improbabile, sarà improbabile. Ma vedrai, vedrai che secondo me salterà fuori qualche pensiero su Sinner. Vuoi o non vuoi, questo è stato possibile. Il suo grande weekend. Intanto,
0: sì?
1: Su Virgin Radio, sì? In Rock and Talk arrivano i Cooks.

0: E questi erano i Cooks con Nave. Siete in Rock and Talk su Virgin Radio. Vi ho parlato di cambiamenti. Devo dire che insomma si rivelano, si condividono sempre con un pochino di
1: beh, all'interno della propria famiglia, no. Direi di no, dai, che non sia un problema.
0: Sì, beh, sì, tra amici possiamo confidarci, dai, quali sono i nostri problemi. Certo. Noi ve l'abbiamo detto quali sono, vorremmo qualche capello in più. E voi, comunque, non facciamo...
1: No, comunque, la nostra famiglia si riunisce, sappiatelo, ma lo sapete, negli stadi, nei grossi spazi dove ci sono grandi concerti, ma anche nelle librerie. Domani sera Antonello Piroso presenta il suo libro, ci ha chiesto di essere presenti. Vi do 5 euro. Allora, ok, bene. Oh, ditelo a tutti, ditelo a tutti.

0: Shutdown su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 800 15 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 800 15 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Per molti il futuro è solo incertezza.
13: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
16: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
20: Chi è?
19: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
20: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
19: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
21: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
22: Questa prima puntata della settimana non avrebbe la stessa energia senza il suo autorevole punto di vista, quindi con Antonello Piroso siamo pronti ad accendere i riflettori sull'attualità in Rock and Talk.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno.
22: Buongiorno Antonello.
23: Buongiorno a tutti. Dunque, non replico né commento le vostre sapidezze mattutine, né oggi né domani, perché, visto che l'avete ricordato, poi domani pomeriggio a Milano sveleremo un po' di altarini, un po' come funziona la macchina di Rock and Talk quando arriva il Cavaliere Nero, che in cuffia ascolta il Doc e l'Allegretto fino allo sfinimento, ma comunque ci sarà modo di divertirsi, mi auguro. Weekend denso di fatti, purtroppo anche tragici. Ci sono due immagini però, ecco, che sono secondo me speculari, che in qualche modo... Allora, la notizia che mi ha segnalato sempre l'efficiente e puntuale Riccardo Buccero, di queste persone che si sono messe in coda addirittura 26 ore sotto la pioggia per accaparrarsi un orologio, sì. Che leggo pocket watch, quindi un orologio da tasca senza cinturino, che reinterpreta orologi anche del valore di 40-50 mila euro. Questo ne costa meno della metà di 1000, però poi si rivende subito a più del doppio online, perché appunto c'è la corsa ad accaparrarsi, che per carità è ognuno nella vita si organizza come meglio crede, ha le sue passioni. Se ti vuoi mettere in coda sotto la pioggia per 26 ore per un orologio, va bene. Però ecco, tutti noi abbiamo passione, gusti, no? Hobby, anche per l'effimero. L'effimero è consolante. Però ecco, questa immagine da un lato, no? E dall'altro è un link che sta solo nella mia testa, quindi mi perdonerete. Però ecco, di fronte a questa corsa all'effimero, la soddisfazione di questa bambina, che io prendo a simbolo Sofia, una bambina dell'oncologico del Policlinico Gemelli, prendo a simbolo lei per tutti i bambini come lei, la quale ha manifestato la sua più grande felicità perché ha dato la mano, è stata presa per mano da Yannick Sinner agli internazionali. Sono due cose che stanno insieme, per carità, non sto dicendo bisogna privilegiare. Ecco, però da un lato... la passione per il transeunte, un oggetto che diventa magari di culto, però appunto un oggetto che poi nel futuro necessariamente apparterrà a qualcun altro, ecco. E Sofia, che lotta per la vita, felicissima di essere presa per mano da un campione e godere di questa brevissima felicità, che ripeto prendo a simbolo Sofia per tutti i bambini che come lei al Gemelli di Roma o in tutti gli istituti là dove ci sono bambini che stanno soffrendo, che patiscono insieme ai loro genitori e ai loro parenti. Sono due immagini della stessa realtà. Spesso è difficile districarle, no? Guardare a un fatto e poi a un altro, un po' come succede purtroppo per quanto è avvenuto tragicamente a Modena e di cui inevitabilmente dovremo parlare. Ovviamente poi c'è lo sport con Sinner, ma questo è un dettaglio. E anche con Panatta, ma questo è un dettaglio. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Try better next time. Brian Molko e i suoi Placebo su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio in Rock and Talk, Antonello Pirroso.
2: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, sono sempre, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque
3: no, scusate, non potevo non partire da qui, perché tanto è una macchina infernale in campo con la racchetta in mano, come ha confermato in questa finale degli internazionali di Roma. Ormai uno ha anche esaurito gli aggettivi, perché che cosa si può dire di Sinner, che ha portato a casa 34 incontri vinti consecutivamente, i 6 Master Mi, tutti i record che ha infranto. Poi ho visto subito qualcuno dire però facile, non c'era Alcaraz. Sì, ho capito, ma pure Alcaraz ha giocato per svariati mesi vincendo tutto quello che poteva vincere, quando Sinner è stato costretto alla famosa sospensione di 3 mesi, no? Perché c'era stata la vicenda del doping presunto, la condanna, poi il pasticcio. Ma insomma, non si riesce mai a godere. Il resto, del resto, è sotto gli occhi di tutti, nel senso che si è visto come ha giocato in questo torneo, come sta giocando negli ultimi mesi con qualsiasi avversario, anche nei momenti come ieri in cui Ruud, soprattutto all'inizio, sembrava molto tonico, molto presente. Ruud è un giocatore di tutto rispetto, però ecco, alla fine, anche se all'inizio come altre volte Sinner sembrava un attimo non riuscire a prendere le misure di un avversario che peraltro aveva già incontrato più volte, poi alla fine si è ripreso ed è uscito, no, lo sportivo spietato, che ha la sua forza maggiore secondo me indipendentemente dai colpi, ha la testa, che è una testa che lo tiene sempre in partita. Ovviamente era un'occasione particolare, perché dopo 50 anni vinceva a Roma un italiano, il migliore degli eredi possibile. L'ho definito così, tra l'altro poi ho scoperto che l'aveva definito così anche alla fine, dopo, nelle chiacchiere dopo partita, Paolo Bertolucci, che ha fatto la telecronaca. Paolo Bertolucci faceva la telecronaca quando il suo fratello di tennis Adriano Panatta si trovava sul campo del centrale per premiare, insieme al presidente della Federtennis Angelo Binaghi, ma soprattutto insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appunto Sinner, che è bravo in campo con la racchetta, col microfono, con le parole, ma la cosa divertente è che lui stesso se n'è reso conto dicendo: mi metto sempre in una condizione non agevole quando parlo in pubblico, soprattutto quando mi riferisco al signor Mattarella. Una cosa molto altoatesina, signor Mattarella, avrebbe dovuto dire davanti al signor Presidente della Repubblica, eccetera. Però vogliamo anche questionare su questo. Peraltro, essendoci anche Panatta, Sinner si è rivolto anche a lui. Sentite.
2: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua, perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme. Però ecco, siamo molto molto contenti.
3: Non c'ero? Beh, insomma, no, certo, eravamo 50 anni fa e forse neanche i miei genitori si conoscevano. Mi è parso la cosa migliore, mi è parso, conoscendo Adriano Panatta come è noto, che alla fine fosse contento anche lui, soprattutto di non essere più quello che aveva vinto nel 76, poi nessuno italiano era riuscito ad emularlo. Lui contentissimo di passare il testimone a Sinner, e adesso tutto lascia ben sperare, ma non dico nulla, dico solo che Panatta, essendo il 50° della sua tripla vittoria, allora nel 76 lui ha vinto l'internazionale di Roma, il Roland Garros e la Coppa Davis, lo hanno invitato a premiare nel 50esimo a Roma, lo hanno invitato di nuovo, come già nel 40esimo, anche per il 50esimo, i francesi, che sono sciovinisti, orgogliosi, ma che nei confronti di Panatta hanno... gli hanno scritto una bellissima letterina che ho avuto l'occasione di vedere, in cui gli dicono: il suo nome è scolpito per sempre nella storia del nostro torneo. Quindi, senza aggiungere altro, Sinner e Panatta si incurano.

0: I'm going down, il boss Mr. Bruce Springsteen qui in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Allora, su Modena, dico subito che voglio capire ancora di più e voglio approfondire meglio, perché mi è parso che davanti all'efferato, no, episodio, l'investimento con la corsa della macchina nel centro cittadino, ci sia stata la corsa da una parte e dall'altra, le due fazioni, ogni volta che si parla di o stranieri o di italiani di seconda generazione, da una parte e dall'altra, no, a voler mettere, premesso che non so, per quanto riguarda il governo è del tutto evidente che da una parte c'è Salvini e dall'altra si sono ritrovati con una diversa gradazione Tajani ha ricordato a Salvini, adesso cacciamoli tutti, prendiamoli tutti, remigrazione, benissimo, e dall'altra gli ha detto guarda che è italiano prima, no, va bene, ma non è tanto questo, da un lato vedo la corsa che era un po' prevedibile, no, da Salvini, dai Vannacci eccetera, dall'altra subito il riflesso condizionato di dire ma era uno con dei problemi psichici, adesso vediamo, chiariremo meglio, no? Ma non vorrei, allora ci sono due fazioni, gli accusatori a prescindere e i difensori a prescindere. Poverino, ma poverino cosa? Ha preso una macchina, cioè persino il sindaco ha detto beh non c'è stato il morto. Ma come non c'è stato? Vabbè, ho capito, non c'è stato il morto, ma ragazzi, ma vogliamo scherzare? Una macchina lanciata a tutta velocità nel centro, poverino, aveva un disagio psichico. Ma, ripeto, vediamo soprattutto perché poi vedo che tutte queste problematiche non sono scattate nel momento in cui a Taranto quel bracciante Bakary Sako, ucciso da 3 coltellate sferrate da un quindicenne reo confesso, con il favoreggiamento del barista che prima ha detto che non aveva capito nulla, che pensava fosse che gli ha buttati fuori perché non conosceva nessuno e non voleva risse nel suo locale, poi si è scoperto che invece conosceva benissimo gli aggressori e che ha buttato fuori quel povero uomo. Allora, non corriamo in base ai nostri pregiudizi a sputare sentenze. Questo vale per i politici come per i giornalisti. Vediamo i fatti, ma ripeto, da un lato non bisogna mai eccedere nel pregiudizio accusatorio, dall'altro non bisogna eccedere nel pregiudizio difensivista. Poverino, il disagio psichico, non era riuscito a integrarsi bene. Non ci sono attenuanti di fronte a fatti di una tale violenza. Ma non ci devono neanche essere processi sommari, soprattutto processi mediatici. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Ballin' for Soup 1985 su Virgin Radio.
1: E siamo con il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Oh, il mio non è cerchio bottismo su Modena, cioè dare un colpo al cerchio. Dico solo che quando si depone la polvere delle reazioni emotive istintive o le reazioni propagandistiche delle diverse fazioni politiche che cavalcano i fatti pro domo loro, dopo uno può emettere un giudizio sensato ed equilibrato. Altrimenti succede quello che è successo alla signora Concita Borrelli a Porta. Ascoltate.
3: Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte. C'è lo stupro. C'è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno. Nella testa, nei sogni, nell'immaginazione. Attenzione, nella testa, nei sogni, nell'immaginario.
2: Grazie Darren, grazie. Dunque, adesso ha detto il responsabile dell'informazione RAI, Paolo Corsini, che avvierà le pratiche per le verifiche, che però la stessa Concita Borrelli ha detto che si scuserà nella prossima puntata di Porta a Porta. Si stava parlando di Garlasco, su cui tutti parlano, su cui tutti hanno emesso sentenze di revisione, di condanna, di nuovo sempio, stasi, roba che va avanti infinita. Però ecco, evocare lo stupro come una cosa che in fondo piacerebbe a tutti inconsciamente, per carità, mica consciamente, ma inconsciamente, quale donna non... A quale donna non piace l'idea? A quale uomo non piace? Beh, a me no. Neanche inconsciamente, guardi, c'ho un ego talmente grande che io spero sempre che le donne mi dicano sei il più figo dell'universo e mi cadano ai piedi. A me l'idea di toccare una donna o di sfiorare contro la sua volontà mi fa semplicemente orrore, e non mi si tiri in ballo Freud o Jung in una trasmissione del servizio. Non si può parlare, aprire la bocca, ormai è di moda, si apre la bocca e si dice qualsiasi cosa, poi quando si dice una roba enorme, scusate, in effetti potevo pensarci prima. Ah, non ci va. Oh, ma che cosa ci dovevi pensare prima? Siamo professionisti dell'informazione, allora devi contare fino a 1000 prima di dire un... Va bene. Ma anche la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, sei in un discorso pubblico, stai facendo un ragionamento, ma come te ne viene di uscire? Dice, ma era una battuta, ma non le puoi fare ai miei occhi? Una persona che ricopre un incarico istituzionale di altissimo livello e il Presidente del Senato è colui che diventa Presidente della Repubblica, se il Presidente della Repubblica è in carica non sta bene, ok? Stiamo parlando della Benissimo. Sentite che cosa ha detto La Russa.
4: Io ho poco da dirvi, se non, al contrario, molto da ascoltare, perché purtroppo non potrò farlo per intero, perché un altro impegno alle 4:15, quindi alle 4 me ne dovrò andare via, ma mi hanno promesso Mara e Stella, Carfagna e Gelmini, che mi riferiranno, faremo una seduta apposta a 3, che non è male con la Gelmini e con la Carfagna, insomma.
2: Ma perché? Ma davvero? Io non sono un moralista, non sono uno che sta lì a temperare la punta alle matite, ma vorrei dai rappresentanti delle nostre istituzioni, tutti, perché prima o poi la gaffe, la fanno il lapsus, chiamatelo come volete, poi tutti a giustificare, vorrei un linguaggio consono all'istituzione rappresentata, perché se il principio di autorità in questo paese è andato a farsi fottere è perché o pesce feta da capa, come si dice a Napoli, è l'esempio che manca, e se gli esempi sono questi, con tutto il rispetto per La Russa e per il Presidente del Senato, non va bene, perché poi tutti a cascata, scendendo per i rami, si sentono autorizzati ad aprire la bocca e a dire qualsiasi puttanata. Va bene, l'ho detto, scusate la parolaccia, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Leap, i Lips, Virgin Radio con I Was Never There.
1: E siamo ai saluti per questa prima puntata della settimana con Antonello Piroso.
2: Il 18 maggio dell'88 moriva Enzo Tortora, a proposito di mala giustizia da un lato e a proposito del fatto che i processi non si fanno sui giornali, perché per la più parte, la quasi totalità dei giornalisti, Tortora era condannato già prima del processo, quindi prima di scattare le conclusioni su qualsiasi fatto della nostra vita, contare fino a 10 e riflettere. Passate una bella giornata, buona settimana a tutti. Siete la Resistenza. Ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Sa

0: allegria.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, 0 sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
19: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
20: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
21: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
22: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
23: VirginRadio.it. Stay connected.
24: Virgin Classics
25: 1969.

0: Te lo ricordi, Francesco? Te lo ricordi quando inserivi 100 lire
1: nel
0: per il flipper?
1: Jukebox, come no?
0: Che jukebox? È flipper!
1: Nel
0: stiamo
1: flipper,
0: parlando del flipper.
1: Sì, flipper.
0: Io ero
1: jukebox,
0: il mago
1: dai.
0: Del flipper, questa canzone Pete Townshend, perché lui scriveva, ha scritto gran parte delle canzoni degli U, l'ha dedicata a me, perché al bar mi riconoscevano tutti. Vabbè, che dire,
1: che
0: ha fatto
1: senso?
0: Parte.
1: No, spiega questa
0: no,
1: storia.
0: No, no, no, andiamo oltre. Questo fa parte, e lo sapete, è inutile che ve lo ripetiamo, ma perché no? E fa parte della prima rock opera intitolata Tommy, una canzone bellissima così com'è, ma quanto sarebbe bello ascoltarla anche con accompagnamento di violini, archi, archetti e magari qualche arpa, vero?
1: Sì, come no? Come no? Tu no. Parli di chi? Di Pete
0: Townshend. Windsor,
1: sì, Pinball, ma peccato Windsor. Che ha venduto tutto, Pete Townshend ha venduto tutto.
0: Sì, ha venduto anche lui il catalogo e tutto quanto?
1: Non sono stati diffusi i dettagli, come ci informa il nostro Riccardo Buccero, ma insomma la mente creativa degli U avrebbe siglato un grande accordo con una società newyorkese che negli ultimi anni è diventata uno dei giocatori più importanti nel mercato delle acquisizioni di cataloghi.
0: Hai capito.
1: Cosa c'è da aggiungere a questo?
0: Cosa c'è da aggiungere?
1: Nient'altro.
0: Beh, per esempio che il 29 maggio pubblicheranno l'album Live at Eden Project, che vede proprio Pete Townshend e Roger Daltrey accompagnati da una grande orchestra.
1: Ah, beh, tu parlavi di musica, io parlavo di affari, business e musica.
0: Sempre i soldi,
1: insomma.
0: Pensi te, mamma mia. Andiamo a chiudere con
1: Andiamo.
0: I Picture This.

0: Eccoci, we can be giants, sì, è così, siamo stati dei giganti oggi e lo saremo con voi anche domattina.
1: Esatto, l'importante è che ci levino il vino, perché come vedete a volte fa male, a quest'ora bisogna stare attenti. Ecco, il cappuccino e brioche, quello sì.
0: Adesso è finita la trasmissione, andiamo a berlo.
1: Offri tu?
0: Oh certo!
1: Che da un bel pezzo che non offri al bar.
0: Fra poco Alteria su Virgin Radio. Darren, ci vediamo anche domani, confermi?
1: A domani alle 6.30.
0: Ok, ciao!
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sciopero generale oggi proclamato da USB contro il genocidio a Gaza e contro l'economia di guerra. Coinvolti diversi settori, tra cui sanità, scuola, treni e trasporto locale. La protesta di 24 ore partita alle 21 di ieri terminerà alla stessa ora di oggi. Cancellati una quindicina di treni regionali a Milano, manifestazioni in diverse città. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni hanno fatto visita ai feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Battagliani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE, no della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran: accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. A Pollena Trocchia, nel Napoletano, trovati i corpi senza vita di due donne all'interno di un cantiere edile. Erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Tennis: Sinner sconfigge Ruud in finale e vince gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Panatta. Jannik completa così il set di Masters 1000. Calcio Serie A: il Napoli vince a Pisa e si qualifica per la Champions. Il Milan batte il Genoa, si avvicina. Juventus sesta, battuta dalla Fiorentina. Festa scudetto per l'Inter a Milano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line,
9: maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano 7 km di coda tra Frosinone e Anagni per un incidente, sempre in autosole in direzione di Napoli altra coda di 7 km tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente, per traffico intenso lungo la 4 verso Torino, rallentamenti tra il bivio della 4 raccordo tangenziale est di Milano e il bivio raccordo viale Certosa, anche sulla 7 verso Genova coda tra Genova Ovest ovest e Genova San Pier d'Arena. Sulla 24 tratto urbano romano, 5 km di coda tra l'inizio della Complanare e il bivio dell'A24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine, sulla statale 16 Adriatica, lavori di manutenzione vengono segnalati dopo l'incrocio Marina di San Vito, strada statale 84 Frentana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
5: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici, una nuova settimana insieme. Buon lunedì. Siete su Virgin Radio, casa nostra si chiama Morning Glory. Io sono Alteria. Buongiorno anche a lui, il bellissimo Super Toki in regia. Che dolce che sei. Happy birthday to me. Sì, sì, sì, sì. Grazie. Basta che mi imbarazzo. Eh sì, 18 maggio è il mio compleanno. Bene, grazie, grazie per gli auguri. Tra l'altro Tocchi leggeva oggi la giornata internazionale dedicata ai musei. Hai visto, neanche a farla apposta. Anch'io. Bene, oggi una puntata ricca. Possiamo dire subito che abbiamo due biglietti. Ma guarda, lo dico, per il concerto dei Metallica. Quindi attenzione al free ticket perché arriva. Cioè, invece che ricevere io il regalo, siamo noi a dare due biglietti per il concerto dei Metallica firmato Virgin Radio. E poi al solito, dai, lo sapete, tante tante tante news che arrivano dal mondo del rock. 342 41 41 41 11. Lo sapete, io mi aspetto il vostro buon compleanno. Oggi ci sta assolutamente. Amici, io sono pronta, voi siete pronti. Oggi si comincia così.

0: Swallowed Hole, Pearl Jam per iniziare Morning Glory lunedì mattina. Pearl Jam che hanno confermato la loro presenza al Festival Oana Festival, che tra l'altro è organizzato da Eddie Vedder, California, dal 25 al 27 di settembre. Line up pazzesco, un sacco di band. Anche Pearl Jam, ancora non sappiamo chi suonerà la batteria. Avete delle idee, avete suggerimenti? Volete chiamare Eddie Vedder e dire chiama, non so, fate voi il nome, lo scopriremo. Arrivano tanti auguri, vi ringrazio di cuore.
1: Sperebem, auguri a te, auguri.
2: Tanti auguri per i tuoi 25 anni, ben portati.
3: Sperebem a te, sperebem a te, sperebem ad Alteria, sperebem a te. Ciao ragazzi, non sono morto. Tanti auguri Alteria.

In tanti chiedono quanti anni faccio, ne faccio. Questa è la mia età. Va bene, dai, corriamo. Corre anche Bryan Adams. Buongiorno, amici. Buon lunedì. Run to you.

Shoes for the Crows, Nickelback, 9-16 minuti, partiti da pochissimo, lunedì 18 maggio. Ieri era domenica, qualcuno ha passato la domenica francese, sai che il nuovo trend di Tokyo è la domenica francese, cioè la domenica rilassata. Ormai non sappiamo più come chiamare le cose, la domenica fare un cacchio, ma dobbiamo chiamarla la domenica francese. Sì, è il nuovo trend, stranamente parte sui social, ma dai. E tu vedi queste immagini, persone, donne, uomini con un libro in mano a passare due ore sotto il sole. Beh, il sole ieri c'era, si stava bene, una bella giornata. Se siete stati due ore su una panchina con un libro in mano senza minimamente pensare al lavoro e solamente cercando di staccare la testa, sappiate che avete passato una domenica francese, quindi siete entrati nel trend social del momento. A proposito di social, noi siamo sui social, quindi se ancora non l'avete fatto, seguite Verge Radio. Siamo su Instagram, siamo su Facebook, siamo su TikTok, siamo dappertutto, e poi c'è il nostro sito virginradio.it. È il momento di un grande pezzo che ha scritto la storia del rock. Lui è Jim Morrison, i Doors, 1969, e questa è Touch Me.

0: Touch Me I Doors all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory, come che sono Alteri a Super Toki in regia. Tra poco vi porto ad una festa molto molto particolare e parliamo anche di alieni.
1: Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993 la band irlandese pubblicava il suo album di debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
17: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
18: Una cittadina isolata.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
21: Pronto?
2: pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
23: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
24: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
25: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
26: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
27: Wow!
26: In viaggio fanno amicizia con tutti.
27: Piacere!
26: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
28: Bello il parapendio!
26: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
29: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Mentre aspettiamo i vostri messaggi, abbiamo ascoltato i Blink. C'è stato non troppo tempo fa il matrimonio di una batterista del rock, che è Ilan Rubin, al momento dentro i Foo Fighters, ex batterista dei Nine Inch Nails. Lui si è sposato, appunto, Ilan Rubin, e tra gli ospiti Tom DeLonge e ovviamente Trent Reznor. Succede che a un certo punto Tom DeLonge va con lo smartphone, il suo cellulare, da Reznor, e dice: guarda qui, e c'è una foto di un alieno morto. E Trent Reznor dice: ma cosa stai dicendo? Oh, è un alieno, è morto e non è un fake. Cioè, questo è vero. Sapete che Tom DeLonge è mega invasato di alieni e extraterrestri. E vi dicendo, Trent Reznor si alza dal tavolo, va da Ilan Rubin e dice: oh amico, ma tutto a posto, c'è quello lì che mi ha detto che c'è un alieno morto e mi ha fatto vedere la foto. Non avevano ancora bevuto tantissimo, chissà a fine festa di matrimonio cosa è successo. Sono belle storie di rock and roll.

di Muse, The Wow Signal. Aspettiamo un nuovo album. Comunque, in qualche modo, sempre nello spazio, rimaniamo anche con il suono dei Muse. Prima vi ho raccontato di Tom DeLonge che va da Trent Reznor a una festa per il matrimonio di Ilan Rubin. Sembra l'inizio di una barzelletta, non lo è. Comunque, mostra questa foto di un alieno. Trent Reznor dice: ma veramente, guarda che è vero, è vero. E i Muse nel nuovo disco non parlano di alieni, ma sappiamo quante volte hanno voluto con la loro musica viaggiare nello spazio. Quiz, domandone del giorno, così giusto per giocare insieme, proviamo a tirare fuori degli esempi super classici nel mondo del rock che mettono insieme appunto il genere che tanto ci piace al mondo degli alieni. Allora, il primo è il più facile, mi è venuto in mente in un secondo, vediamo Tocchi se lo diciamo insieme. Alieno e rock, chi è che ti viene in mente? Bravo, Ziggy Stardust, David Bowie, mamma mia, guarda, culo e camicia siamo io e te, come si dice in francese. Dai, provate, fatemi dei riferimenti a band, ma anche titoli di canzoni che ci fanno viaggiare nello spazio. Beh, la band gli UFO, per esempio, potremmo tirare in ballo anche loro. E i AC/DC e alieni, no, loro sono belli concreti, terreni, sanguigni, veraci, rock and roll in quattro quarti come piace a noi. Questo è Rocker Bust, AC/DC.

0: Rocker Basta, ACDC, restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic dei Them.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
16: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
17: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
16: Pour moi?
17: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
18: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
19: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
21: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
22: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
24: Ultima chiamata.
23: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
25: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
26: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
25: Verificare condizioni in negozio.
27: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
28: Siamo in radio, non si vede nulla.
27: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
29: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
30: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
31: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Link Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
1: Virgin Classics
2: 1965.

0: Idem con Gloria 1965. Chissà cosa ha fatto Van Morrison questa Gloria, perché c'è nel testo proprio, dice: lei arriva a mezzanotte e mi fa stare bene, devo gridarlo al mondo quanto mi fa stare bene sta Gloria. Chissà che cosa combinavano insieme la notte, tant'è che è uscito fuori questo singolone Gloria Them 1965. Invece prima siamo entrati nel mondo dello spazio degli alieni, ho detto: mi create voi qualche collegamento tra rock, alieni e spazio?
1: Io, quando mi parlate di spazio e canzoni, la prima che mi viene da pensare è Spaceman, di un gruppo che poi non ho mai più sentito nominare, cioè i Babylon Zoo.
2: Marilyn Manson, ah, più sì? Alieno di lui.
3: Buongiorno, i mitici Rockets. Vedi che erano alieni, mamma mia.
0: I Rockets tutti argentati, che personaggi incredibili, bravi, bravi voi. Adesso vi porto a Liverpool, quanto vi ho raccontato di Paul McCartney, il nuovo disco The Boys of Dungeon Lane, presentato agli Abbey Road Studios di Londra, io presente per Virgin Radio. È stata una giornata incredibile, soprattutto sentir lui parlare di tutti i racconti, gli aneddoti di rock and roll, e anche di come insieme a Ringo Starr hanno tirato fuori il loro primo duetto della storia. Si intitola Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Happy When It Rains, il suono dei Garbage. Restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus, due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury
5: e teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 10.
9: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, lunedì 18 maggio, puntata, prima puntata della settimana. Tra poco arriva il free ticket, due biglietti per il concerto dei Metallica, tanta roba. Vi ringrazio perché sto leggendo i vostri auguri sui social di Virgin Radio, grazie di cuore. Facciamo un gioco, Tocchi, chi è all'ascolto adesso va sotto il post del mio compleanno e scrive all'ascolto sberebeme, tanti auguri, così monitoriamo chi è con noi fino alle ore 11. Abbiamo tante belle storie di rock and roll da raccontarci ancora.

10.03 minuti, non è un bad day, è un bel giorno nel mio caso, perché festeggio gli anni. Guarda, non voglio parlare di questo, lo sto facendo, ma in realtà perché lo ribadisco? Perché ho un gancio interessante, vedo che sta per arrivare un brano iconico dei Van Halen, ovvero Jump, dall'album 1984, 1984, così si chiamava il disco e quello è l'anno di uscita. 1984 è anche il mio anno di nascita e quindi ho voluto fare un giro. Sapete che ogni tanto ci piace perderci in delle annate particolari del rock, l'abbiamo fatto tanto con gli anni 90. Stavo spiando 1984, quanta roba uscì all'epoca. Vi faccio qualche titolo: Born in the USA, Bruce Springsteen, The Unforgettable Fire, l'album degli U2, abbiamo un Maiden e un Metallica, per esempio Power Slave degli Iron Maiden e anche Ride the Lightning dei Metallica. Metallica che tra pochino ritroveremo all'interno di Morning Glory, perché arriva il free ticket, due biglietti per il loro concerto. Chissà quanti all'ascolto sono del 1984 e chissà magari oltre a questi titoli quali altri nomi di dischi vi possono tornare in mente. Allora dai, buttiamoci esattamente nel sound Van Halen di quel periodo. Questa è la bellissima Jump. Buon lunedì mattina, amici, siete su Virgin Radio, casa nostra, Morning Glory.

Con Song of the Future. Sapete che ogni tanto ci piace perderci dentro belle storie di rock and roll. Stiamo per ascoltare un capolavoro, tra l'altro neanche a farlo a caso. Prima abbiamo parlato di spazio, adesso andiamo proprio su Marte. Life on Mars, David Bowie. La genesi di questo brano è molto particolare, perché inizialmente, facendo un bel salto all'indietro, siamo nel 1968, quando a David Bowie viene chiesto di fare una versione inglese di un brano francese dal titolo Comme d'habitude, di un cantautore francese di nome Claude François. Bowie inizia a lavorare a questa versione inglese del pezzo, ancora non aveva in mente Life on Mars, neanche il titolo Life on Mars. Fa questa versione e la chiama Even a Fool Learns to Love. Consegna il lavoro alla discografica, che ascolta il brano e dice: no, non ci piace. Quindi succede che il pezzo francese viene affidato a un altro importante musicista, ovvero Polanka, e a lui verrà chiesto di fare la versione in inglese, e lui farà la famosissima My Way. Avete presente My Way, Frank Sinatra? Pezzo clamoroso. E voi dite: ok, Life on Mars dov'è? Anni dopo, un po' di tempo dopo, Bowie riprende quel lavoro che era stato scartato, mette gli accordi con un ordine leggermente diverso, cambia la velocità del brano, mette le sue parole, e il risultato è, chi lo avrebbe mai detto, che da una porta in faccia diventa un successo mondiale clamoroso. Life on Mars.

0: David Bowie, Life on Mars all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Allora ci siamo, lanciamo l'appuntamento Free Ticket, oggi potentissimo perché vi portate a casa due biglietti per il concerto dei Metallica, 3 giugno, Bologna, stadio Dall'Ara, i Metallica dal vivo, concerto firmato Virgin Radio, ecco il numero 800 32 43 30.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
7: La spesa intelligente!
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. David Byrne. Alabama Shakes. Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
20: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
21: Quante cose al mondo!
22: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova cedrata zero. Zero zucchero, zero calorie.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99€ e baby anguria coltivate in Italia a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
0: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
24: E passiamo alla pagina sportiva.
1: L'avete riconosciuta?
2: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.

0: The Line, Foo Fighters. Allora, abbiamo lanciato il nostro appuntamento Free Ticket, due biglietti per il concerto dei Metallica il 3 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. La più veloce questa mattina, ciao Sandra.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Beh, sono super felice.
0: E ci credo. Grande concerto dei Metallica il 3 giugno.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Senti,
1: sì.
0: Sandra, cosa ci racconti? Dove sei? Boh, come stai? Quello che vuoi.
1: Allora, è un periodo veramente di M, ma ve lo posso giurare. Come... un caos totale. E questo è proprio stato un colpo di fortuna, nel senso, ti va tutto male, prima o poi qualcosa ti va bene. Ed
0: dai,
1: ecco qua che ho vinto i biglietti.
0: Meno male. Sandra, sono contenta. Ci dici da dove ci ascolti? Cioè, so che adesso sei tipo in mezzo all'autostrada ferma.
1: Ma... sono il casello tra Ceva e Mondovì, in realtà. Cioè... quindi sono appunto di Mondovì e niente, ero in giro.
0: Tu hai bloccato
1: cose.
0: Una colonna del casello autostradale per stare al telefono con me?
1: No, mi sono proprio accostata a lato.
0: Va bene, meno male. Sandra, ti abbraccio.
1: Anch'io, un bacio a tutta Virgil, un
0: ciao,
1: bacio a tutti.
0: Ciao. Si continua, arrivano i Cranberries, questa è Salvation.

0: non riesco a fare niente con moderazione.
1: Ozzy Osbourne. Virgin Radio, Style Rock.

I Kasabian con Great Pretender. Kasabian a Napoli il 24 luglio al Noisy Naples Fest, prima Free Ticket dedicato al concerto dei Metallica il 3 giugno a Bologna, e adesso i System of a Down che arrivano a Yay Days il 6 di luglio. Stavo sbagliando mese, no, 6 luglio ai Days di Milano. System of a Down, posso essere spudorata, posso essere sincera con voi, tanto non è che siamo qui a pettinare le bambole. È in assoluto il concerto che più sto aspettando, quello dei System of a Down. Ecco, questa potrebbe essere un'altra domandina che vi lancio lì, perché no, qual è il live che attendete con più desiderio per quest'estate 2026? System of a Down, che hanno lanciato dei messaggi importanti dal palco, per esempio di recente hanno detto: siamo persone diverse che la pensano in modo diverso su molte cose, ma siamo qui sul palco, quindi anche voi potete farlo. State uniti superando tutte le vostre differenze, non lasciate che nulla possa mettervi uno contro l'altro. Hai capito, Toki? Anche io e te, nonostante le nostre diversità, nonostante le nostre perplessità, possiamo restare uniti per sempre. È una minaccia. System of a Down.

0: System of a Down, restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic in compagnia di Elton John.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota Echo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
15: Uno sono io!
16: Uno sono anch'io!
14: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Mamma, mi racconti una storia?
21: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
22: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
23: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
24: Sa, sa.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per il parco a...
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Virgin Classics 1974.

0: E qua bisogna censurare il titolo di questo pezzo: The Bitch is Back, Elton John, Virgin Classic. Elton John che si è fermato, non fa più concerti perché vuole stare a casetta insieme ai suoi due figli. Nonostante ciò, in realtà arriva con un nuovo disco, ve lo dico, un bel disco allegro, dice lui. E tra l'altro, per entrare un po' nel merito della questione, è la prima volta che non parte dai testi ma parte dalle melodie, quindi proprio dalla musicalità della canzone, poi arrivano i testi. Va bene. Prima abbiamo lanciato una domandina, sono arrivati un botto di messaggi, ovvero: qual è il concerto che più state aspettando per quest'estate 2026? Ne peschiamo uno al volo.
1: Ciao Alte, buongiorno e augurissime.
0: Grazie.
1: Sì, anche io sto aspettando il concerto dei System of a Down. Era dal 2019 che avevo etichette in mano, ma per via del Covid nel 2020 è stato annullato tutto. E quindi ci vedremo a Milano il 6 luglio. Ciao Sberebem, ciao Toki,
0: ciao,
1: un bacio
0: Toki
1: da Gabri.
0: Sberebem, esatto, ci vedremo ai Yay Days, noi di Virgin Radio presenti. Ascoltiamo adesso When I Wake Up, nuovo singolo di Taylor Momsen con i suoi Pretty Reckless, e tra poco arriva anche Paola Maugeri.

0: mai.
1: Che bella voce che ha Taylor Momsen e Pretty Reckless. Adesso arriva l'appuntamento Long Playing Stories con Paola Maugeri.
2: Virgin Radio apre i suoi archivi.
3: Long Playing Stories.
2: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
4: Long Playing Stories.
5: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una delle band simbolo del rock di Seattle, gli Alice in Chains di Jerry Cantrell e Lainey Staley. Una band immersa nella distorsione, nell'oscurità e nello spirito alternativo degli anni 90, che nasce nell'underground ma arriva subito al successo, perché il 1992 è di fatto un anno straordinario e gli Alice in Chains lo segnano con un singolo, Wood. Tutto comincia a Seattle nel 1987, quando il chitarrista Jerry Cantrell incontra Lainey Staley, voce potente, ragazzo dannato che ha lasciato la sua famiglia molto religiosa e praticamente vive in uno studio di registrazione, il Music Bank, che sta aperto 24 ore su 24. La sua voce sembrava quella di un motociclista di 100 kg, ha detto Jerry Cantrell. Non potevi immaginare che fosse quella di un ragazzo così fragile. Jerry Cantrell è figlio di un veterano del Vietnam, è cresciuto ai margini e ha trovato se stesso nella copia coreana di una Fender Stratocaster comprata per pochi dollari dopo aver lavorato consegnando i giornali nella periferia di Seattle, lo stesso lavoro che faceva il suo amico Chris Cornell. Jerry Cantrell e Lainey Staley, due outsider che si esprimono con un muro di suoni e distorsione, accordi nella tonalità drop D e melodie scintillanti in cui Lainey Staley scava in profondità nei suoi lati oscuri. Vivono insieme ai Music Bank, suonano tutto il giorno, registro il primo album Facelift nel 1990, partono in tour per 2 anni, partecipano al film Singles che mostra al mondo cosa succede a Seattle e il 29 settembre 1992 arrivano al numero 6 in classifica in America con il secondo album Dirt. Il primo singolo si intitola Wood, è un pezzo definitivo degli anni 90, un omaggio ad Andrew Wood, cantante dei Mother Love Bones, scomparso nel 1990, che solo un altro eroe tragico come Lainey Staley poteva fare. Lainey era bellezza, tristezza e inquietudine, era unico perché i suoi demoni erano nella sua voce, ha detto Billy Corgan. Alice in Chains avevano una capacità di comunicare incredibile, ha detto invece Dave Grohl. Quando li ascolti, ogni loro canzone diventa parte del tuo DNA. Hard rock claustrofobico, un suono che unisce la potenza del grunge e l'introspezione ipnotica del dark. Questi sono gli Alice in Chains con Wood.

0: Wood, Alice in Chains, Long Plain Stories, come sempre con Paola Mongeri. Che pezzo e che band di Alice in Chains. Bene, bene, bene, prima puntata della settimana portata a casa, ci siamo divertiti, due ore a chiacchierare di tante cose, lo sapete, ogni mattina 9:11, questo è il nostro appuntamento, si chiama Morning Glory. Cos'altro aggiungere? Nulla, devo ringraziare il mio super Toki in regia, come sempre ringrazio Michele Primi. Adesso tra poco arriva a farvi compagnia Giulia Salvi con Personal Giulia. Pomeriggio arriva Revolver, ma ci sarà Che ti passa e non Ringaccio, poi Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta, insomma tanti appuntamenti, non vi molliamo mai qui su Virgin Radio. Un bacio, un abbraccio, domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
19: Virgin Radio.
6: Sono le 11.
20: It's 11 a.m.
21: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
6: Personal Giulia.
1: Giulia.
6: Con Giulia Salvi.
0: Ebbene sì, allora buona settimana amici miei, partono le 3 ore di Personal Giulia con me Giulia Salvi, con voi fino alle 14, non solo su Virgin Radio ma come sempre anche su Virgin Radio TV, al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, ovunque grazie all'app di Mediaset Infinity. Thomas in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale, tutti voi il numero ve l'ho dato e vi ricordo che sarà una settimana ricca, lo è già stata anche nella puntata di Morning Glory con Alteria, domani magari giochiamo a Personal Giulia, ma in poche parole, in questa settimana durante le dirette di Virgin Radio avrete la possibilità di vincere i biglietti per l'unico live italiano dei Metallica. Partiamo con i Green Day, questa è Stray Heart.

Stray Hot, loro sono i Green Day, a Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Quanto abbiamo parlato in queste settimane ancora, perché è uno degli ultimi trend degli ultimi anni, va detto, uno dei primi full boss Bruce Springsteen, seguito da Bob Dylan, o forse era arrivato prima l'uno e poi l'altro, vabbè, non importa. Vi sto parlando della vendita dei grandi cataloghi musicali. Un altro mostro sacro della musica vende i propri diritti, ma non solo per quanto riguarda il catalogo musicale, ma anche legati alla propria immagine. Quindi questo trend si espande, ve ne parlo dopo gli Editors che arrivano a Milano il 3 di febbraio all'Alcatraz. Il nuovo singolo è Call It In.

Living on a Prayer, loro sono i Bon Jovi e Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di un mostro sacro del rock, Pete Townshend, che ha venduto tutto. La mente creativa e autore degli Who ha siglato un accordo di partnership con una società newyorkese che negli ultimi anni è diventata uno dei player più importanti nel mercato delle acquisizioni di grandi cataloghi ed immagine nel rock. L'azienda si è assicurata non solo una parte dei diritti musicali di pezzi degli Who, ma anche e soprattutto i diritti su nome, immagine e aspetto di Townshend, impegnandosi nello sviluppo di progetti futuri. Quindi non si parla solo di musica, ma anche di Pete Townshend in sé per sé. Non è la classica cessione dei diritti, ma è una vera partnership con cui il musicista inglese affida all'azienda la valorizzazione del suo repertorio e della sua presenza pubblica. È un tipo di accordo sempre più diffuso tra i musicisti che arrivano verso la fine della carriera o che comunque hanno un grosso nome, perché l'età avanza, perché le beghe burocratiche diventano sempre di più e perché bisogna spingersi in orizzonti, verso orizzonti dove magari, ecco, questi musicisti non sono proprio ferrati. Quindi perché no? Chiaramente non sono ancora state diffuse le cifre per le quali Townshend ha venduto il catalogo, ma vedremo cosa comporterà per lui, perché potrebbero esserci delle operazioni anche simili a quelle intraprese dai Kiss, che ad esempio stanno mettendo in piedi il grande tour mondiale con i loro Avatar, appunto, proprio perché hanno venduto non solo il catalogo, ma anche i diritti sulla propria immagine. Liam Gallagher con John Squire, Personal Julia, Raise Your Hands.

0: Raise Your Hands, Liam Gallagher con John Squire a Personal Julius Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Quando le giornate si allungano e le giacche si alleggeriscono, anche le relazioni richiedono aria. Che cos'è l'uncuffing? Lo scopriamo tra poco a Personal Giulia. Sapete che siamo soliti andare a scandagliare i vari neologismi di cui si parla soprattutto online. Vi aspetto tra poco su Virgin Radio.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte.
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

molto normale. La primavera è un acceleratore di sensazioni, quindi più luce, più dopamina, più voglia di novità, e la routine dell'inverno non rassicura più, anzi annoia. L'uncuffing è spesso la forma sentimentale di questo impulso, non necessariamente un addio, ma un bisogno di spazio per capire come si sta davvero, che di solito è comunque il preambolo dell'addio. Quindi l'uncuffing è una specie di cambio dell'armadio sentimentale, agisce chiaramente su relazioni medio serie, superficiali, e non è una soluzione, ma è soltanto una riflessione sul come mai la maggior parte dei rapporti appunto finisce nella stagione primaverile. Ci avete mai fatto caso? 342 4141 411. Intanto Mumford & Sons, questa è Here.

Gli Skunk Nancy con Over the Love, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Sentiamo in sottofondo i Linkin Park, unico live italiano 26 giugno, Visarno Arena di Firenze. Non avete il biglietto, non ve lo potete permettere per un qualunque motivo, c'è il contest sul nostro sito virginradio.it che ve ne regala ben due. Buona fortuna, amici miei, Linkin Park.

0: Lost, loro sono i Linkin Park, Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa, me lo bel mestiere?
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Avete capito qual è il titolo?
2: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
14: Virgin Classics 1978.

Prove It All Night, lui è il boss, Bruce Springsteen, un meraviglioso classico del 1978, Personal Julia. Arrivano anche loro i Rolling Stones, che ci hanno abituato ad un sacco di sorprese nelle ultime settimane, ma ormai viviamo nell'attesa del prossimo 10 di luglio, la data di uscita dell'album Foreign Tongues, 25esimo album in studio. Tra l'altro, nel video che stiamo per guardare, la band è ringiovanita grazie alla tecnica molto avanzata, tra l'altro in questo caso, del deepfake, grazie all'intelligenza artificiale. A proposito di Stones, visto che Keith Richards non sta benissimo e quindi per il 2026 niente tour mondiali, possiamo godere del grande Ronnie Wood, 17 di luglio al Lucca Summer Festival. Lo troveremo da solo con un grande repertorio solista. Lui non è soltanto l'altro chitarrista dei Rolling Stones, è molto molto di più. The Stones, In The Stars.

0: What's My Age Again? Loro sono i Blink 182. 1999 si chiude la prima ora della settimana di Personal Julie. In arrivo anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Chiudi gli occhi, che note sono?
18: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
19: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
20: Vuoi fare soldi veri?
21: Chiamami.
19: Un thriller emozionante.
21: Scordatelo, ho chiuso.
19: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
22: Io sono solo un accordatore.
19: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
23: Virgin Radio.
24: Sono le 11:59.
25: It's 11:59 a.m.
24: TG Com 24. Breaking news.
26: Buona giornata da Federica De Boni. Rischio disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, sanità e scuola. La protesta è indetta contro la guerra, il caro vita, lo sfruttamento. La manifestazione nazionale a Roma, cortei anche in altre città da nord a sud. Nel napoletano a Pollena Trocchia si indaga per duplice omicidio dopo il ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile. Le vittime non ancora identificate potrebbero essere prostitute straniere. Un sospettato è stato fermato. In programma oggi l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato sabato con la sua auto sulla folla. È accusato di strage e lesioni aggravate. All'università dove si è laureato aveva inviato mail shock nel 2021. Il team di subacquei finlandesi in azione nelle acque di Alimata, le Maldive, per tentare il recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì scorso in una grotta. Le autorità di Malé riferiscono che oggi i 3 esperti addestrati per raggiungere una profondità di oltre 150 metri si eserciteranno con immersioni di orientamento. Teheran rende noto di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nelle ultime ore ancora minacce del presidente Trump. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata con Netanyahu che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Tennis, 6° Masters 1000 di fila per Jannik Sinner che vince gli internazionali d'Italia, trionfa in 2 set contro Ruud. Lo premia il capo dello Stato Mattarella. A Roma, calcio nella penultima di Serie A, festa scudetto dell'Inter, si assicura anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi 2 pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno, domenica, in una volata che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, no, no, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No, dico, certo.
0: Eh beh, ma i nostri controlli.
1: No, no, le mie sono migliori.
0: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV-Line.
0: MV-Line, certo.
2: Le ho anch'io a casa, non si superano.
0: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Style Rock.

I Placebo con This Picture inaugurano la seconda ora di Personal Giulia su virginradio.it. Tutte le info per partecipare all'unica data italiana del 6 novembre all'Unipol Forum di Milano. A Personal Giulia parliamo spesso di lavoro, parliamo spesso di nuove tecnologie, di intelligenza artificiale e un nuovo studio di un'azienda leader globale nelle soluzioni di lavoro ibrido basato sulle previsioni di leader, HR e lavoratori a livello globale ci dà un'idea di ciò che potrebbe essere l'ufficio del 2050, quindi guardiamo avanti. In particolare si prevedono spazi interattivi con pareti touchscreen connesse al cloud, dove le stesse funzioneranno come superfici digitali, e ambienti capaci di adattare automaticamente l'illuminazione all'orologio biologico individuale e dotati di sistemi che rilevano la fatica per suggerire le pause, quindi gli umani sono ancora presenti. Inoltre c'è un collegamento diretto tra cervello umano e dispositivi esterni, quindi degli impianti neurali, e contemporaneamente il 70% dei leader HR globali e il 69% dei professionisti prevedono che la realtà virtuale aumentata prenderà il posto di molte interazioni d'ufficio tradizionali. Addio anche alla giornata classica di lavoro 9-18. Inoltre la maggior parte dei professionisti e dei lavoratori credono che i lunghi spostamenti quotidiani andranno praticamente a sparire, perché non ci saranno più le sedi centrali delle aziende, ma sarà tutto un po' dislocato a favore del lavoro ibrido che verrà finalmente consacrato. Nonostante l'avanzamento tecnologico, però, l'ufficio del futuro sarà anche più incentrato sul benessere e sulla connessione dell'uomo con la natura, con tutta un'architettura volta proprio a incentivare tutto questo. E del cambiamento anche fisiologico e visuale e funzionale degli uffici abbiamo parlato tanto ultimamente a Personal Giulia. Quindi da qui al 2050, se si parla di previsioni, non mi sembra nemmeno troppo male. MGK con Fred Durst, questo è Fix Your Face.

I Cure con la loro Close to Me, 1985, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Lo so, il Firenze Rocks è alle porte, sembra assurdo, ma maggio è volato, quindi giugno si avvicina e i Cure saranno i protagonisti dell'ultima giornata con i Mogwai, Twilight Sad. Insomma, si chiude alla grande il 14 di giugno, domenica ci sarò anch'io, ma soprattutto ci sarà tutta la squadra di Virgin Radio, quindi veniteci a salutare al nostro track. Prima dei Cure, il 12 di giugno, il re incontrastato sarà lui, Lenny Kravitz, questa è Love.

0: Low, lui è Lenny Kravitz, Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
18: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
19: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
20: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
21: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
22: Mi hai detto che ami l'Islanda.
21: Ma vivo in Italia.
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
24: L'avete riconosciuta?
25: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. da giovedì 21 maggio, in prima serata su Italia 1.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero!

Nobody's Wife 1997, Anouk, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Io lo so che all'ascolto di Virgin Radio ci sono tanti appassionati che hanno un po' anche quella mania di collezionismo tipica degli anni 90, quindi le pietre, i minerali, i francobolli, le schede telefoniche, le monete celebrative. E qui parliamo di grandi monete che in questo caso vanno a celebrare la leggenda dei Pink Floyd. La Royal Mint ha coniato la moneta celebrativa dedicata a The Dark Side of the Moon. La zecca di Stato inglese ha annunciato la nuova uscita della serie Music Legends, dedicata alle band e agli artisti più importanti della storia della musica britannica. È una moneta col prisma che riflette la luce, l'immagine più famosa dei Pink Floyd, che compare proprio sulla copertina di The Dark Side of the Moon, un album che ha compiuto più di 50 anni. La moneta è in vendita a 18,5 sterline, sono più o meno 21 euro, ed è disponibile anche in un'edizione limitata in oro di soli 100 esemplari e riproduce i colori dello spettro luminoso che attraversa il prisma grazie al lavoro dell'artista Henry Gray. L'immagine originale della cover dell'album fu ideata da Storm Thorgerson dello studio Hypnosis e disegnata da George Hardy ed è diventata una delle copertine più iconiche e famose di sempre. Con questa moneta commemorativa i Pink Floyd si aggiungono alla lista di grandi nomi celebrati negli anni dalla Royal Mint, tra i quali Iron Maiden, David Bowie, Freddie Mercury, Paul McCartney e tanti tanti altri. Papa Roach su Virgin Radio, Wake Up Calling.

0: assumiamo il rischio. E la maggior parte delle cose migliori che ho fatto sono riuscite proprio perché tutti pensavano che fossi matta.
1: Courtney Love. Virgin Radio. Style Rock.

Vertigo, loro sono gli U2 2004 e su virginradio.it trovate il video della micro performance di Bono e Soci davanti ad una serie di fan che però si erano iscritti per essere il cast, i personaggi nel prossimo videoclip, anzi un videoclip che sta per uscire, sì, ma che darà un volto, un aspetto visuale al primo singolo estratto dal nuovo album degli U2 che uscirà entro la fine di questo 2026 e che è un lavoro completamente diverso dalla serie di EP realizzati intorno al periodo pasquale. Quindi se siete fan di Bono e Soci vi rimando al nostro sito virginradio.it. A Personal Julia, Kings of Leon, Mustang.

0: Mustang, loro sono i Kings of Leon, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Lo rifacciamo?
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Sa, sa.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
11: Virgin Classics 1969.

Come Together, The Beatles, super classico, Personal Giulia qui su Virgin Radio. Anche i Pixies si danno ai tour celebrativi e anche agli album e alle ristampe celebrative. Infatti i Pixies hanno annunciato l'uscita per la prima volta in vinile dell'album Complete B-Sides 1988-1997, che vedrà tutti i brani rimasterizzati. L'annuncio arriva in occasione del 40° anniversario della band di Boston e infatti la band ha già confermato il tour nel Regno Unito e in Europa per il 2026 e ha programmato anche tante partecipazioni ai festival della prossima estate. La riedizione di Complete B-Sides arriva a 25 anni dalla sua pubblicazione iniziale. Infatti il disco era uscito per la prima volta in CD nel 2001 e chiaramente, come ogni edizione celebrativa, questa è espansa e piena zeppa di chicche solo per veri fan. Michael Stipe con Andrew Watt, I Play the Fool.

0: Rosy Blur chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Legge attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Fino al 24 maggio alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 13.
11: It's 1 p.m.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

What a Wonderful World, lui è Joey Ramone, Personal Julia su Virgin Radio. Sono sul sito virginradio.it. Giustamente oggi ricordiamo con una lunga spiegazione, un lungo ricordo, una voce indimenticabile, uno degli artisti più carismatici e magnetici che ho avuto la fortuna di incontrare, il grande Chris Cornell. Oggi sono già, è incredibile, 9 anni dalla sua scomparsa. Alle 11:30 della sera del 17 di maggio Chris aveva appena finito il suo ultimo concerto, aveva cantato 2 ore e mezza, era una delle rockstar più potenti e amate del mondo, ma quella sera era solo. La depressione che lo ha sempre accompagnato quella notte ha avuto la meglio, e a 12:15 del 18 di maggio purtroppo Chris non c'era più. Un lunghissimo ricordo anche di tutti coloro che gli erano stati vicino dopo la sua morte. Chester Bennington dei Linkin Park ha perso completamente la testa e di conseguenza anche lui dopo pochissimo tempo è arrivato a fare tutto quello che noi sappiamo perfettamente. Taylor Momsen dei Pretty Reckless, che era una sua grande amica, anche lei ha visto un periodo davvero molto molto buio. Infatti oggi sono molteplici le rockstar che ricordano Chris sui propri social con un pensiero, un saluto o qualche parola. Se volete andate sul nostro sito virginradio.it. Devo dire che ho avuto l'onore di incontrare Chris Cornell in quella che forse è stata l'ultima intervista italiana, penso di sì, comunque l'ultimo paio di interviste, proprio perché eravamo in pochi quel giorno al Teatro degli Arcimboldi ed è stato incredibile. Peccato non avere nemmeno un ricordo fotografico, perché se c'è un entourage sul quale ecco un pessimo ricordo è proprio quello che gestiva Chris. Quella sera lui era da solo e purtroppo è successo l'inevitabile e il peggio. Leap, parliamo anche di notizie positive a Personal Julia, che non fa mai male. C'è aria di novità, c'è aria di tour, ma non posso ancora dirvi nulla. I Was Never There, i Leap.

Modern Love, David Bowie, il Duca Bianco, 1983, super classico all'interno di Personal Giulia. Poco fa abbiamo ricordato il grande Chris Cornell, scomparso il 18 di maggio a mezzanotte e 15 minuti del 2017. Dicevamo, lo ricorda benissimo anche il nostro sito virginradio.it, anche con un video della sua ultima performance dal vivo. Lo ricordiamo su tutti i social, lo facciamo noi, ma anche molteplici star della musica che lo hanno conosciuto. Anche noi abbiamo avuto questa fortuna e di lui ricorderò sempre l'enorme franchezza con cui si era rivelato proprio ai microfoni di Virgin Radio. Questa è la sua versione di Patience, lui è Chris Cornell.

0: Chris Cornell con Patience, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Pronto?
12: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
15: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
16: Deliveroo!
15: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
18: Oi, oi...
17: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Amore, mi racconti una storia?
18: Va bene, dai.
20: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
21: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
23: Ma perché lo fai?
24: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Perché non lo fai?
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
26: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
25: E il signor Alessandro Volta?
27: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
28: La spesa intelligente!
29: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
30: Che confusione sarà
0: Le leggi le parole? No.
1: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve.
4: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Come out and play The Offspring 1994. Gli Offspring di Dexter Holland e Noodles suoneranno a Roma, al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, il 9 giugno insieme agli A Day to Remember, un live marcato chiaramente Virgin Radio. Non so se poco fa avete fatto caso al promo in onda che fa un bel recap di tutti i contest attivi sul nostro sito, perché di biglietti degli Offspring ne abbiamo regalati tanti nelle ultime settimane, ma su virginradio.it ci sono ancora i contest dei Garbage con i biglietti per la data del 25 giugno al Parco della Musica a Milano, e poi i biglietti dei Sex Pistols sempre al Parco della Musica di Milano il giorno dopo, il 26 di giugno. I Sex Pistols con Frank Carter che ci portano in Italia 50 anni di punk. Come detto nella prima ora, insieme il contest dei Linkin Park From Zero World Tour 26 di giugno, sono concentrati tutti lì. Questa volta però siamo a Firenze, alla Visarno Arena. Chiudo con il contest dei 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie, vinile rosso per il ventesimo anniversario, questa super edizione, nuova, una nuova veste di cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana in uno speciale Best Rock dedicato a questa super uscita. I 30 Seconds to Mars poi torneranno in Italia il 17 di aprile 2027 all'Unipol Forum di Milano, e anche qui Virgin Radio è media partner. Safe and Sound, loro sono gli Shinedown.

0: Sì, Iwana, The Cooks 2008, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un grande inno dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere

0: O scrivere alla G7 informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Avete capito qual è il titolo?
9: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Virgin Classics 1977.

La semplicità è sempre la cosa più efficace. We Will Rock You è un classico dei Queen all'interno di Personal Julia. La genialità di questo pezzo sta proprio nel fatto che tutti lo possono suonare senza l'aiuto di nessuno strumento. Incredibile, uno degli inni più eterni della musica, altro che del rock, della musica in generale. Ci sono i Black Keys a Personal Julia. Lo scorso 1° maggio abbiamo festeggiato l'uscita di Peaches, un album importante che arriva a meno di un anno dall'ultimo No Rain No Flowers, un periodo di difficile ma anche prolifico per Dan Auerbach, che ha usato proprio la musica e la sperimentazione per superare un momento molto difficile, la malattia del padre che ha vissuto proprio a casa di Dan e che poi purtroppo è venuto a mancare. Quindi insomma, la musica come liberazione ma anche la musica in presa diretta. Questo album è stato registrato senza troppi fronzoli, ma questa è una delle caratteristiche tipiche dei Black Keys, ma soprattutto senza sovraincisioni. La cosa particolare è che nessuno di questi pezzi è inedito, è un album di cover Peaches, e questa è una cosa che magari sanno in pochi, perché i brani sono completamente reinventati, compresa questa Where There's Smoke There's Fire, è il nuovo singolo dei Black Keys.

0: Where There's Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei Black Keys dall'ultimo album Peaches a Personal Giulia. Arriva Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri, oggi vi parlo dei Pink Floyd, della canzone che secondo Roger Waters e David Gilmour segna il momento più alto della loro collaborazione artistica, un pezzo di pura trascendenza intitolato Comfortably Numb. Il 30 novembre del 79 esce The Wall, l'undicesimo album dei Pink Floyd, che con 30 milioni di copie diventa uno degli album più venduti di sempre. Un vinile doppio con 26 canzoni che raccontano la storia della rockstar Pink e del muro che gli viene costruito intorno dalla famiglia, dalle istituzioni e dal music business. Una rappresentazione dei dubbi che attanagliano Roger Waters nel momento di massimo successo dei Pink Floyd. Mi venne in mente di costruire un muro per separare la band dal pubblico, ha detto Waters parlando del tour di The Wall del 1980. 7 date a Los Angeles, 5 a Dortmund in Germania e 11 a Londra. Quando il muro è finito la band scompare, nessuno vede o sente più nulla e tutto finisce. Una ricerca sul vero significato dell'arte, un viaggio dall'isolamento alla consapevolezza, ma anche una metafora della storia. Se questo concerto vuole celebrare qualcosa, dice Roger Waters, il 21 luglio 1990, quando porta The Wall a Berlino per celebrare la caduta del muro con un concerto trasmesso in diretta televisiva in 52 paesi, è che il crollo del muro di Berlino è una liberazione dell'animo umano. Tra le 26 canzoni di The Wall ce n'è una che ha avuto un impatto immenso sul pubblico, Comfortably Numb. L'idea viene da una demo che David Gilmour ha registrato nel 78 per un suo album solista. Il produttore Bob Ezrin li convince a registrarla. Waters scrive un testo ricordando il panico vissuto sul palco durante il tour del 77. Discute con Gilmour perché vuole un arrangiamento orchestrale curato da Michael Kamen, mentre Gilmour vuole un suono più diretto. Alla fine raggiungono un compromesso. La prima parte è orchestrale, poi arriva la Gibson Black Strat di Gilmour, che si dice abbia registrato i due assoli più grandiosi della sua carriera al primo take. Volevo una tonalità potente e scintillante che arrivasse a tutti, ha detto Gilmour, spiegando la sua magia. Forse ci sono riuscito. Questo è Comfortably Numb e Pink Floyd. Hello.

0: Comfortably Numb, Pink Floyd, 1979. Non mi sembra ci siano altre parole da aggiungere a questo capolavoro della musica, raccontato da uno degli appuntamenti di Paola Maugeri, Long Plain Stories, che potete riascoltare quando volete e come vi pare sul nostro sito virginradio.it o con la nostra app. E allora io ringrazio e saluto Thomas in regia. Da parte della vostra Giulia Salvi è quasi tutto. Domani, amici miei, anche a Personal Giulia i biglietti per i Metallica. Arriva il ringaccio con Revolver. Noi ci risentiamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
19: Virgin Radio.
10: Sono le 14.
19: It's 2 p.m.

Buon pomeriggio, sono le 14, si ritorna in diretta oggi in versione speciale, anzi diciamolo, da oggi lunedì 18 maggio a venerdì 22 maggio sarà questa la voce che sentirete, cioè la mia, e sono che ti passa, sono felicissima di passare del tempo insieme a voi, amici ed amiche su Virgin Radio. C'è Tocchi sempre in regia, ci siete voi, vi dico subito il nostro numero in diretta, anche se sono sicura oramai lo sappiate a memoria, ce l'abbiate tatuato ovunque, comunque 342 41 41 411. Le nostre modalità sono quella di ascolto, sono quella della Virgin TV, quindi Sky 717, TV Sat canale 68, la modalità online in cui potete fare switch video e audio. Poi c'è la nostra applicazione scaricabile gratuitamente, Mediaset Infinity, e soprattutto la nostra bellissima musica. Riapriamo gli amplificatori con Jaded degli Aerosmith.

Era il 2001 e questa è Jaded degli Aerosmith, che ritorna fresca fresca anche in questo lunedì 18 maggio 2026, che ti passa con voi in via speciale. Salutiamo chiaramente il nostro Ringaccio, che magari durante la settimana riusciremo anche a sentire in qualche maniera. Lui me lo ha promesso settimana scorsa, vediamo se manterrà, di solito lo fa. Detto questo, tornando agli Aerosmith, questo è un brano, pensate, intriso di sensi di colpa, perché Steven Tyler, scrivendolo, fece un grosso riferimento alla figlia Chelsea ed è una sorta di scusa per la sua assenza durante l'infanzia. Tra le altre cose, lui stesso ammette: io nello scrivere questa canzone a livello vocale mi sono ispirato agli Who. Vabbè, grandissima ispirazione, come dargli torto ovviamente. Ultimo grande successo in classifica della band, peraltro poi certificato anche dal loro ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Mentre invece si vocifera che ultimamente un duo che profuma di nome gigante tipo Beatles, cioè una parte sostanziale di quella band, sia tornata con qualcosa di speciale che, pensate un po', arriva anche da queste parti. Allora, il duo è quello di Paul McCartney con Ringo Starr e questa è Home to Us.

Pearl Jam 1994, mamma mia, l'epoca vera del grunge. E pensate che Eddie Vedder ha descritto il brano proprio come la rappresentazione del rapporto non tra due persone, ma tra una persona e un milione di persone. È un grido di frustrazione contro la perdita dell'anonimato e la pressione dei media. Però mi spiego, nel senso che il titolo Corduroy significa letteralmente velluto a coste e nasce da un'esperienza proprio diretta di Eddie Vedder. Praticamente aveva acquistato in un negozio dell'usato una giacca marrone di velluto a coste, tipo per soli $12, indossandola spesso. Chiaramente cosa succede con l'esplosione del grunge? Diventa famosa anche la giacca, quindi quei $12 vengono mercificati e aumentano, come spesso capita, perché va di moda qualcosa anche per chi la indossa. Ed Eddie Vedder giustamente dice, cioè, ha una reazione un po' rabbiosa attraverso la canzone verso l'industria della moda e appunto la mercificazione dello stile di Seattle, che peraltro, pensate, nasce come rifiuto del consumismo e viene trasformati invece in un trend di lusso. Però insomma, lo sappiamo, questo è quello che capita nella società, e soprattutto quando si parla di cose commerciali, e la musica in qualche modo lo è, anche quando si diventa così grandi come i grandi per Jam. A proposito di nomi giganti, i Muse sono tornati nel 2026, lo hanno fatto con un singolo, piano piano, ce la stanno facendo proprio assaporare questa cosa. Noi ascoltiamo l'ultima uscita qui su Virgin Radio in diretta, che ti passa con voi i Muse, e questa è Be With You.

0: Muse con Be With You in diretta su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: E allora noi siamo a lunedì 18 maggio, sempre in diretta su Virgin Radio, e tra pochissimo, amici, arriva un momento molto speciale che in realtà c'è sempre qui con noi, perché si torna nel passato, andiamo a un Virgin Classic del 1980.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
15: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
16: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
15: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
16: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Emma.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
21: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
22: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
23: Ah, però!
22: Quando ti dicono che è misura.
23: Ah, però!
22: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
24: Virgin Classics 1980.

Il 1980, un anno importantissimo per la storia del rock, chiaramente anche attraverso il grande suono degli AC/DC che abbiamo appena ascoltato qui su Virgin Radio con Back in Black, grande Virgin Classic. Tra l'altro Back in Black, leggendaria title track di questo capolavoro appunto degli AC/DC dell'80, è tornata prepotentemente al centro dell'attualità musicale anche nel 2026, grazie, pensate, alle tappe letteralmente infuocate del mastodontico Power Up Tour. Il brano è stato fulcro emotivo della prima parte del tour del 2026, peraltro svoltasi nei più grandi stadi dell'America Latina, e ci sono dei video virali che mostrano oceani di fan scatenarsi all'unisono non appena Angus Young accenna l'inconfondibile riff d'apertura, dimostrando come la traccia rimanga chiaramente, dai, un inno transgenerazionale immutato nel tempo. A proposito di tempo, pensate che gli Strokes ci hanno dato un silenzio discografico di 6 anni, dopodiché sono ritornati con un singolo proprio quest'anno che si chiama Going Shopping, ed è un singolo molto particolare, ma la cosa più bella legata, che sta intorno a questo singolo, è che il giorno prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme digitali 100 fortunati fan sono stati selezionati tramite una campagna SMS avviata proprio dalla band e hanno ricevuto a casa un pacchetto postale a sorpresa. All'interno c'era una vera e propria musicassetta retro per ascoltare, Toki, pensa un po', questo nuovo singolo che è anche qui adesso con noi su Virgin Radio, gli Strokes, Going Shopping.

0: L'Italia era come la Luna quando abbiamo iniziato. Ora abbiamo il nostro posto sulla Luna. Grazie a tutti voi per questo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

Nel 2009 ci tiravano fuori questo gioiello chiamato Bright Lights. Partiamo da cose che brillano. La novità dell'anno è che tornano in Italia, quindi vi dico subito la data: 6 novembre, Milano, Unipol Forum. Saremo tutti lì, chiaramente. Sì, anche perché i Placebo celebrano il loro 30° anniversario di carriera quest'anno con due grandissime novità: un tour celebrativo europeo e poi la pubblicazione di un album speciale che reinterpreta le loro origini. Infatti il 19 giugno di quest'anno, a brevissimo, uscirà proprio il loro nuovo progetto discografico intitolato Placebo Recreated, perché hanno recuperato i nastri master originali, rielaborando e aggiornando tutti e 10 i brani più storici, tra cui pilastri come Nancy Boy e Teenage Angst, secondo evoluzioni sonore poi esperienze live maturate in ben 3 decenni, cioè non è che stiamo parlando, capito, di mesi di attività. I Placebo sono uno dei più grandi nomi che il rock ci abbia mai regalato. E pensate un po' che palleggio che ci facciamo adesso, perché passiamo a un altro nome incredibile, che è quello degli Smashing Pumpkins, che ritornano con un capolavoro del 1998. Questa è Perfect.

0: Perfect degli Smashing Pumpkins. Siamo su Virgin Radio in diretta. Torniamo tra pochissimo anche con gli Evanescence.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E ora passiamo al canto.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Avete riconosciuto?
17: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury.
18: E teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
24: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
26: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
25: E il signor Alessandro Volta?
27: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
28: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
29: La spesa intelligente.
30: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
31: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

You Follow degli Evanescence. Ritorniamo in diretta su Virgin Radio, sono Che ti passa, e adesso vi dico subito una cosa: c'è una persona che ha dichiarato questa cosa qui. Sarà un anno di fuoco, energia e ispirazione. Chi lo ha detto? Vediamo se siete pronti. 342 41 41 411, che vuole essere anche un modo per dirvi mandateci un saluto, quello che volete, un vocale, che è sempre una gioia ascoltare la nostra bella famiglia del rock. Dicevamo, Evanescence lo ha detto chiaramente Emily all'inizio proprio di quest'anno, annunciando il tour che è ripartito il 25 aprile al Sick New World di Las Vegas e continua in America fino al 2 agosto, prima di arrivare in Inghilterra poi l'8 settembre e poi in Europa. Chiaramente lei, le prime dichiarazioni che ha fatto è stato: non vedo l'ora di ricominciare il tour, perché per qualunque musicista risalire sul palco è sempre un po' ritrovare se stesso. Parliamo chiaramente del sesto album in studio degli Evanescence, che si intitola Century, e la sua uscita ufficiale è fissata per il 5 giugno di quest'anno col primo singolo che abbiamo appena ascoltato, quindi tutto assolutamente giusto. Andiamo avanti con un grandissimo nome e con un bellissimo anno, che è il 1985. ZZ Top, questo è Sleeping Bag.

0: E Sun 41 con Still Waiting in diretta su Virgin Radio, anno 2002. Adesso è il 2026 e sappiamo che si sono un po' fermati. Cioè, noi speriamo che la cosa sia un po', loro dicono per sempre. Andiamo a capire piano piano, vivendoci il presente, che cosa ci diranno i Sun 41. A proposito di presente, amici e amiche, io sono Katie Passa, resto con voi oggi fino alle 16, tutti i giorni fino alle 16, dalle 14 al posto di Ringaccio, che è andato in America e poi magari ci racconterà anche qualcosa durante la settimana. C'è Toki con me qui in regia. Vi ricordo il nostro numero in diretta 342 41 41 411. Vi ricordo che stiamo per chiudere la prima ora e vi ricordo soprattutto che tra pochissimo si torna con la nostra grande musica, soprattutto con i Green Day.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
3: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 15.
9: It's 3 p.m.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

Il gran disco American Idiot, questa è Holiday dei Green Day. Noi ce lo siamo goduto bene proprio dal vivo nel 2024, quando facevano 20 anni di American Idiot e pensate 30 anni di Duki dal vivo a Milano per un grande evento firmato Virgin Radio. A proposito di cose legate alla musica e ai live, vi ricordo che il 24 di luglio ci sarà il Noisy Naples Fest con i Kasabian presenti dal vivo, quindi sono molto molto contenta di dirvi che vi andiamo ad ascoltare subitissimo, vero Toki? Ci piace? Great Pretender dei Kasabian, anche il nuovo singolo, eccolo qua su Virgin Radio.

Hot Chili Peppers, amici, andiamo al 1999, l'album è Californication, questo capolavoro incredibile che li ha totalmente battezzati all'interno di quello che è il mondo proprio del grande rock, del funky rock. È difficile definirli perché loro veramente si alternano, comunque diciamo che la parte stilistica funk è molto molto sviluppata. Sui Red Hot Chili Peppers, tra le altre cose, anche il 2026 è un grande anno per la band, non so se avete sentito che c'è stato tipo il documentario ufficiale The Rise of the Red Hot Chili Peppers, l'ascesa appunto dei Red Hot Chili Peppers, che ripercorre in modo sincero e totalmente crudo i primissimi anni formativi della band a Los Angeles. Se lo avete visto, peraltro, fatecelo sapere al 342 41 41 411. E poi sempre quest'anno, poco, veramente poco fa, i Red Hot Chili Peppers hanno ufficialmente annunciato il loro ritorno discografico con un nuovo album, però in uscita entro la fine del 2026, quindi insomma, essendo a maggio, dobbiamo aspettare ancora un po'. La conferma definitiva però è arrivata, ce l'ha data il grande Flea, che sicuramente dà proprio un bel segno distintivo ai Red Hot Chili Peppers a livello musicale, e lui dice: ha iniziato a svelare delle retroscena chiaramente di questo 13° capitolo in studio, produttore Rick Rubin, quindi siamo in mani sicurissime. Hanno scritto e provato circa 30 canzoni, ma Flea ha svelato di averne scartate la metà per concentrarsi solo sulle tracce dotate di maggiore energia, grezza e istintività, e ha proprio anticipato che il disco sarà molto più funk rispetto addirittura a Californication. Appunto, le chitarre di John Frusciante, pensate, dice, si muoveranno su linee quasi astratte, mentre i testi di Anthony Kiedis si preannunciano profondamente introspettivi. E a proposito di introspezione, amici, qua andiamo in un brano molto profondo, lo dice anche il titolo, sono i Blackstone Cherry e questa è Deep. Laughing takes the pain away.

0: Deep dei Blackstone Cherry in diretta su Virgin Radio. Noi ritorniamo tra pochissimo con un Virgin Classic del 1969.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti. Dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica. Un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Avete capito qual è il titolo?
6: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Virgin Classics 1969.

Devo dire che davanti ad Heartbreaker delle Zeppelin il cuore ha sempre dei battiti diversi. Questo brano del 1969 ci insegna veramente il concetto di avanguardia, ma soprattutto di istinto, perché orecchie più attente, ma anche chi conosce perfettamente questa grande band, avrà sentito anche adesso che a metà della canzone il ritmo si interrompe bruscamente e Jimmy Page esegue un assolo completamente isolato, senza l'accompagnamento ritmico, quindi non ci sono né basso né batteria, e in questo assolo Page utilizza la famosa tecnica primordiale di tapping, cioè suonare le note sulla tastiera usando entrambe le mani. Pensate che questo momento specifico ha ispirato direttamente Eddie Van Halen, che ha più volte dichiarato di aver sviluppato il suo rivoluzionario stile solista proprio dopo aver visto, pensate, Page suonare Heartbreaker dal vivo al Forum di Los Angeles nel 1971. Mamma mia che racconti, amici. Noi, a proposito, abbiamo anche delle novità pazzesche, perché c'è un progetto, un collettivo che si chiama Generate Ion, e non nasce semplicemente per pubblicare canzoni, ma come un progetto cross-mediale che unisce musica d'avanguardia, cinema e arte visiva. Se siete sulla Virgin TV, dateci un occhio, lo ascoltiamo con Young Lean e questa è Storm 2.

Mr. Bronson dei grandi Guns N' Roses 1987. E diciamolo amici, io sono Katie Passa, c'ero l'anno scorso a vederli dal vivo. Chiunque di voi fosse al live firmato per G Radio a Firenze Rock ci scriva al 342 41 41 411. Tra l'altro ne approfitto per salutare l'amico che prima invece ci ha raccontato il suo grande amore per i Red Hot Chili Peppers, talmente alto che oltre ad aver visto il documentario ed aspettare l'album se li è pure tatuati. Vabbè, a proposito di questo brano che abbiamo ascoltato, invece sappiamo che i Guns N' Roses oggi questa canzone, lo abbiamo anche visto, la suonino con totale armonia, però è stato storicamente questo pezzo proprio al centro sempre di uno dei momenti di massima rottura all'interno del gruppo. Pensate che una volta Axel ha pubblicamente minacciato Slash di smetterla con la Mr. Brownstone, che chiaramente fa riferimento all'uso di eroina, e Slash nella sua autobiografia dice di non averglielo mai veramente perdonato. Questo poi fino alla grande reunion del 2016, dove hanno continuato per 10 anni e ancora stanno andando avanti. A proposito di ricorrenze, oggi è il 18 maggio e il nome di Chris Cornell ci suona ovviamente altissimo, perché ci ha lasciato proprio in questo giorno 9 anni fa. Lo vogliamo riascoltare in uno dei suoi progetti, gli Audioslave, e questa è Be Yourself.

0: Of the Audioslave con la grande voce di Chris Cornell, che resta assolutamente indimenticata qui su Virgin Radio e non soltanto qui. Allora amici, vi dico subito che c'è il momento free ticket, perché ce l'avete chiaramente chiesto, e quindi apro ufficialmente il numero verde 800 32 43 30, 800 32 43 30. Cosa succede? Che una persona che ci chiama tra poco può portare due biglietti, quindi prendere due biglietti e portare una persona insieme a sé per il concerto dei Metallica 3 giugno, Bologna, Stadio Dall'Ara. Dai, ci sentiamo tra pochissimo in diretta e torniamo anche con gli U2.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
21: Ultima chiamata.
20: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
22: Scelgo sempre la formazione più adatta.
23: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
24: Che confusione sarà perché...
25: Le leggi le parole? No!
0: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Song of the Future Day U2, che sono ritornati quest'anno con questo EP. Hanno aperto il 2026 con Days of Ash. Poi ovviamente stiamo a vedere cosa succede, perché è solo l'inizio, e questo lo sta dicendo Bono da un bel po', quindi aspettiamo notizie inerenti agli U2. E nel frattempo ritorniamo al nome dei Metallica, perché poco fa abbiamo dato attraverso il nostro free ticket la possibilità ad una persona di prendere due biglietti per il concerto del 3 giugno allo stadio dall'Ara di Bologna. Senti Toki, ma chi c'è in diretta? Forse Gloria, una Gloria da Salerno? Vediamo se ho indovinato.
1: Sì. Ciao.
0: Ciao Gloria.
1: Ciao, che
0: benvenuta.
1: Contentissima.
0: Me lo immagino bene. Benvenuta su Virgin Radio in diretta, complimenti.
1: Grazie.
0: Ovviamente. Senti,
1: grazie.
0: Ci chiami da Salerno, com'è il tempo a Salerno oggi?
1: Bellissima, bellissima giornata di sole, fa caldo, figurati. Si sta benissimo.
0: Meraviglioso, anche qua a Milano possiamo dirlo però. Senti, chi ci porti?
1: Credo mia figlia, perché è già indirizzata al rock, però ovviamente prima che sia troppo tardi, diciamo, sto cercando di farle conoscere i grandi del rock. Siamo stati a vedere Roger Waters, David Gilmour, insomma, e i Metallica ci stanno.
0: È piccola, ma non così piccola da non capire, insomma.
1: 16 anni. Sì,
0: ah,
1: 16 anni.
0: Vabbè, ha voglia, dai, giustissima, sì, età sì. Perfetta per entrare nel cuore del vero rock.
1: Esatto,
0: come si chiama?
1: Mia figlia Giulia.
0: Ok, Giulia, quindi, e Gloria, sarete al concerto dei Metallica il 3 giugno allo stadio dall'Ara di Bologna. Complimenti, poi scrivici, facci sapere com'è andata. Io ti abbraccio e ti ringrazio per averci chiamato.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Va bene, grazie e anche a te.

0: Flying.
1: Legendary di Bon Jovi in diretta su Virgin Radio, e noi siamo qui per ricordarvi che domani si ritorna dalle 14 alle 16, quindi subito ringrazio Toki in regia. Dopo di noi c'è Free Rock, dalle 18 alle 20 ci sono Melissa Greta e Andrea Rock con Virgin Generation, ma soprattutto grazie a voi famiglia del rock, un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio, tutto il resto ve lo potete immaginare. Buon lunedì da Che ti passa.
2: Virgin Radio. Style Rock.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Morning Glory. Morning Glory.
10: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 16.
13: It's 4 p.m.
14: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
12: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
23: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
24: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
25: One, two, three, let's go.
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
5: L'avete riconosciuta?
24: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata su Italia 1.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. David Byrne. Alabama Shakes. Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
19: Uno sono io!
20: Uno sono anch'io!
18: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
23: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
22: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
0: Virgin Classics
5: 1967.

0: Quando sarò nella tomba, proverò una grande consolazione all'idea di essere stato l'anello di una lunga catena e di aver suonato del buon rock and roll.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Chiudi gli occhi, che note sono?
18: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
19: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
20: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
19: Un thriller emozionante.
21: Scordatelo, ho chiuso.
19: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
22: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
23: Io sono solo un accordatore.
19: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
24: Best Rock 500, the songs that made rock history.
25: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
26: Virgin Radio.
27: Sono le 17.
28: It's 5 p.m.
29: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata? O 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi.
30: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
31: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sulla A14 per 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A26 invece 3 chilometri di coda per incidente tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Infine sulla A91 autostrada aeroporto di Fiumicino si segnalano rallentamenti causa incidente all'altezza dello svincolo aeroporto di Fiumicino procedendo verso l'incrocio via Laurentina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
32: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
33: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
8: La spesa intelligente!
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: Una cittadina isolata.
13: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
12: Una terribile minaccia.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
12: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
16: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
17: Bravo Carlo, sono venute bene?
16: In realtà no, direi proprio di no.
17: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
16: Flyer Alarm.
17: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
23: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
24: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
23: Ma non ho nemmeno l'acqua.
24: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
23: Che forte Cystiset Forte.
24: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
25: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
26: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
27: Mami, dai, poi ne parliamo.
28: Ma perché lo fai?
26: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.

0: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente, buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è misura,
3: veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics
11: 1972.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della canzone simbolo di David Bowie, Changes, che scrive con l'intenzione ironica di fare una parodia della musica da cabaret, ma ha un testo importantissimo che spiega l'essenza della sua arte. Esce come singolo il 7 gennaio del 72, ma non entra in classifica. I fans però la adorano, la cantano ai suoi concerti e diventa il suo inno. Uno strano fascino mi attira, il cambiamento segna la strada che sto percorrendo. E il 17 dicembre del 71 David Bowie esce con il suo quarto album intitolato Hunky Dory. È il disco in cui, come dice, ho fatto musica per soddisfare me stesso e non le esigenze dei discografici, diventando il simbolo della prima fase glam rock della sua carriera, l'ultimo sguardo alla terra prima di partire per la fantasia spaziale di Ziggy Stardust. Hunky Dory esce con una copertina leggendaria scattata dal fotografo Brian Ward e colorata dal suo amico artista George Underwood. Bowie è in una pose ispirata alla diva del cinema Greta Garbo ed è androgino, enigmatico, affascinante come la star multiforme che sta per diventare. L'album precedente, The Man Who Sold the World, del 1970, ha avuto più successo in America che in Inghilterra. Bowie è andato negli Stati Uniti, ha conosciuto Andy Warhol, Lou Reed, Bob Dylan e per ognuno di loro, quando torna nel suo appartamento di Haddon Hall a Londra, scrive una canzone accompagnato dalla chitarra di Mick Ronson e dal pianoforte di Rick Wakeman.
4: Andy Warhol looks a scream. Have him on my wall.
3: Tra gli 11 pezzi di Hunky Dory ce n'è una che diventa il simbolo stesso della sua vita e della sua arte, Changes, un pezzo in cui dice: la natura dell'arte sta nella trasformazione continua, nel cambiamento. È la storia della sua vita e della sua carriera. Lui è David Jones, ma anche David Bowie, ragazzo di Brixton, il sassofonista jazz che è diventato cantante, rockstar, che scopre prima di tutti l'elettronica, popstar che reinventa il funk, Major Tom, Ziggy Stardust, il Duca Bianco, The Glass Spider, Tin Machine, mille nomi e mille volte diversi, un universo creativo racchiuso in una sola canzone, Changes, 3 minuti e 37 secondi di pura melodia e perfezione pop. Questo è David Bowie, Changes.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
10: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
11: Ben trovati da Mattia Venini. Individuati alle Maldive i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati 2 alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Auto sulla folla a Modena. La difesa di Samil El Khoudry chiederà per lui una perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Un 49enne fermato per l'omicidio di 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano ha confessato: erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Una sarebbe stata uccisa perché avrebbe chiesto 50 euro in più di quanto pattuito. Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza bloccate da Israele al largo di Cipro. 27 le imbarcazioni intercettate, a bordo 12 italiani. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. L'ultimatum di Trump all'Iran: si muovano o di loro non rimarrà nulla. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe disposta a congelare per lungo tempo il suo programma nucleare. Per Axios non sarebbe comunque sufficiente, si rischia la ripresa della guerra. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio dallo stesso pontefice, è la prima volta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, non
12: sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line,
12: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Traffic.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 26 c'è pioggia tra Casale e Monferrato Nord e Allaccio con la 4, la Torino-Trieste in Emilia, una perdita di carico segnalata sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, code a tratti in Toscana sulla 1 tra Incisa, Reggello e Arezzo in direzione Firenze, altra perdita di carico sulla A14 tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari. Restiamo sulla stessa autostrada ma nel tratto abruzzese per segnalare code per lavori tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti per chi sta dirigendosi verso Ancona. Ultima segnalazione dalla statale 340 Regina con la corsia chiusa all'incrocio Croce verso l'incrocio Como, statale 35 dei Giovi. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati. Lunedì 18 maggio, 18 e 3 minuti, la diretta di Virgin Radio diventa Virgin Generation. Con voi per servirvi dell'ottima musica su un piatto d'argento, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E non solo dell'ottima musica, quello sicuramente è una certezza. Poi ci sono curiosità da tutto il mondo, ci sarà anche il momento NBA, c'è anche il nostro Patrick in regia, il numero uno.
0: Ciao Patrick in regia numero uno. Amici, vi dico questo: c'è una canzone di Chris Isaac che è stata riletta più e più volte nell'ultimo album dei Social Distortion, Born to Kill, tra l'altro concerto in collaborazione con Virgin Radio. C'è proprio una nuova versione di questa Wicked Game che molti della mia generazione però hanno scoperto attraverso questa versione degli Yeast Infernal Majesty, ovvero Yim.

0: Him, ovvero la band di Villevalo, con la loro versione del 1999 di Wheel Game dall'album Razorblade Romance. 18:08, lunedì 18 maggio. Cari amici del rock and roll, che fine hanno fatto, Him?
1: Allora, adesso ne parliamo con calma, perché comunque è il 2026, quindi sono 30 anni, 30° anniversario del primo EP degli Him, 666 Way to Love, loro icone del goth metal. E in occasione di questo anniversario, Villevalo ha rilasciato un'intervista lunghissima per Metal Hammer, che è una rivista di settore, dove racconta tante cose, dagli inizi a Helsinki, poi il successo, momenti assurdi quando è stato attaccato da un fan con delle forbici, vabbè, e alla fine anche della fine della band. Ha sottolineato una cosa interessanti, loro sono riusciti a chiudere la loro esperienza senza litigare, senza odiarsi, che si può dire, Andrea, nel mondo delle band è praticamente un miracolo.
0: Sì, esatto, ci vuole una grande consapevolezza.
1: Esatto, anche, come dire, essere sistemati personalmente, ok?
0: Sì.
1: Per lui quindi è stata una fine fatta bene. E quindi non esclude che un giorno, adesso sta andando avanti col progetto solista, ma non esclude, qui rispondo alla tua domanda, che un giorno potrebbero tornare, perché gli mancano gli altri membri, li considera dei fratelli, quindi non esclude una reunion, anche se al momento non c'è niente di concreto, però è già un'apertura.
0: Io sono sicuro che uno degli skater che ho amato di più, Ben Marghera, nonché membro di Jackass, sarebbe la persona più felice del mondo, perché lui ha tatuato proprio il simbolo degli qui sul polso, grande amico di Villevalo. Questi corsi e ricorsi strani della storia del mondo dell'intrattenimento. Intanto arrivano su Virgin Radio gli Shinedown, questa Safe and Sound.

0: I Cult con Lil Devil era il 1987, un grande classico all'interno di Virgin Generation, la diretta di Virgin Radio. Apriamo adesso una finestra sul mondo dell'architettura inglese.
1: Una finestra nel vero senso della parola, perché a quanto pare nel Regno Unito si stanno, cioè stanno spuntando ovunque edifici con delle finestre molto piccole, poco luminose, diciamo, perché
0: che già erano luminosissime le case
1: già
0: inglesi.
1: Lì non è che dici sì, proprio diventiamo
0: il
1: matti
0: cacchio di scale a mucchietto ovunque, dai.
1: Ecco, non è tanto una scelta estetica, ma è una questione di sicurezza, perché le linee guida della British Standards Institution, che sono state decise e pubblicate nel 2004, dicono che le finestre devono essere progettate in modo che anche le persone anziane possano pulirle facilmente, quindi senza scale né acrobazie, quindi diventano per forza più piccole le finestre per evitare che qualcuno debba usare appunto una scala per raggiungere anche le parti irraggiungibili, no? Quindi le regole puntano all'accessibilità, alla sicurezza, però finiscono per influenzare il design, la bellezza dell'edificio, e sacrificando in questo modo anche l'ingresso della luce nelle case.
0: E quindi l'uscita della puzza dalle medesime.
1: Anche di fritto, del fish and chips. Quindi facciate anonime, case più buie, e le imposti come la Scozia spuntano un sacco di Juliet Balcony. Non so se è presente, sono praticamente dei finti balconi. In realtà sono delle porte finestre con delle ringhiere, però non c'è lo spazio del balcone. Fatto
0: ma ci sta, ma infatti era quello che stavo per proporre io, cioè fare delle finestre più basse, ma tipo inquadratura piano americano, che arrivano a metà coscia.
1: Il problema è proprio quello, nel senso che se le fai più basse sono più piccole e non entra la luce. Ma io mi sono chiesta, ma un tergivetro tipo selfie stick,
0: vabbè,
1: da boomer, no? Allora, io anche ingegnere.
0: Ma guarda, sono contento che tu abbia sviluppato anche questa caratteristica in questi due giorni in cui ti abbiamo lasciato a Cannes. Arrivano gli Editors con Call It In.

0: Call It In, gli Editors su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Cari amici del rock and roll, fra poco torniamo anche con il sound degli Stones 2026.
3: È arrivato Andrea Rock, lo sai chi è arrivato?
0: Chi è arrivato?
3: Mick Jagger nel nostro paese, ti dico tutto tra pochissimo, okay. Su Virgin Radio.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Una cittadina isolata.
18: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
17: Una terribile minaccia.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
22: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere!
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
21: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Whole Wide World, Rolling Stones 2023. Ma cari amici del rock and roll, io credo che non avrei mai immaginato di pronunciare queste parole insieme. Rolling Stones è 2023-2026. Ron Wood, 17 luglio 2026 al Lucca Summer Festival, in un concerto targato Virgin Radio. Cioè, devo dire che il mio primo approccio agli Stones fu con un album che era quello che usciva nel momento in cui mi interessavo alla musica, che era Bridges to Babylon. Non avrei mai immaginato di trovarmi nel 2026, innanzitutto a Virgin Radio, ma poi a parlare...
1: No,
0: nel senso, non c'era una radio nazionale rock, ma a parlare di loro in questo periodo. E invece adesso parliamo non soltanto delle loro soluzioni discografiche, ma anche delle loro soluzioni cinematografiche.
1: Sì, perché ricordiamo, il nuovo album degli Stones uscirà a luglio, Foreign Tones. Loro sono attivissimi. Mick Jagger lo è anche dal punto di vista cinematografico, perché è atterrato in elicottero a Stromboli, è arrivato per girare un film qualche ora fa proprio. Il film si intitolerà Le tre sorelle incestuose, girato dalla regista Alice Rohrwacher, e Mick Jagger interpreterà il guardiano del faro di Strombolicchio. Strombolicchio è un'isola che è detta la piccola Stromboli, no? È un ruolo interessante, non pensi?
0: Cosa fa? Punta la luce sulle tre sorelle?
1: Non lo so, okay. Non lo so che cosa fa.
0: Sgamate.
1: Sarei a fare il guardiano.
0: E fa una mossa delle sue.
1: Però, allora, a quanto pare dovrà girare pochi giorni. Cioè, sta qua poco, il film è praticamente terminato, dovrebbe uscire nel 2027. Insomma, nel frattempo è stato un arrivo super blindato, perché l'hanno preso, l'hanno portato verso Piscità, una zona super esclusiva dove sta soggiornando in una villa privata. Comunque posso dire, ogni pretesto è buono, ogni due per tre Mick Jagger è qua da noi.
0: Ma sì, ma infatti, ma perché non si allunga fino a Milano e viene a fare,
1: ma magari,
0: le,
1: ma fagli un annuncio.
0: Senti, facciamo invece adesso un cambio totale di genere e annunciamo una data che oggi è diventata una data ufficiale di Virgin Radio.
1: Concerto dei Lip il 17 novembre a Milano, i Magazzini Generali, vietato mancare, noi ci saremo. Intanto lì ascoltiamo i Lip con I Was Never There.

0: Ti sorprenderebbe sapere quanto costa avere un aspetto così trasandato.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Scancanesi Lately 1999, ultimamente, per utilizzare il titolo del brano degli Skank, tra l'altro in tour in Italia, le date sul nostro sito virginradio.it. ultimamente si parla di playoff sia nel mondo dell'hockey che nel mondo della pallacanestro. Ovviamente stiamo parlando dei campionati americani, quindi anche oggi ci sono delle notizie importanti per quanto riguarda l'NBA.
1: Beh, allora chi meglio di te per aggiornarci?
0: Molti altri, ma non su Virgin Radio. Motivo per il quale io vi vado a raccontare che abbiamo definito le quattro squadre che andranno a giocarsi il titolo di quest'anno. Per quanto riguarda la Western Conference, le due finaliste sono i San Antonio Spurs contro i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, dall'altra parte New York Knicks versus Cleveland Cavaliers. Al termine di una potente gara 7, la squadra di Donovan Mitchell si è imposta su coloro che sono finiti primi nella classifica della Eastern Conference, ovvero i Detroit Pistons. Quindi insomma, assolutamente da non perdere le finali di conference, che cominciano questa notte alle 2:30 e poi nella notte tra martedì e mercoledì alle 2. Quindi insomma, si fa nottata, ma ne vale la pena, il grande spettacolo dell'NBA.
1: Vabbè, te come al solito starai sveglio, non hai problemi a non dormire la notte, ormai è quel fuso orario lì, no? Quindi ci aggiornerai nel corso di questi giorni. Che cosa succederà? Andiamo nel Maryland, Good Charlotte, I Just Wanna Live.

0: I Just Wanna Leave Good Charlotte 2004.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico dei Kiss. Virgin Generation.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cistiset Forte.
12: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
21: Ufficio cose smarrite?
22: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
24: Chi è?
23: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
24: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
0: Salame Cacciatore Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta tira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
16: Virgin Classics 1979.

0: I Was Made for Loving You, i Kiss nel 1979 si preparano a uno show di ologrammi allo Sphere e non solo, ne parleremo nei prossimi giorni.
1: E questo era un classico, adesso un'uscita discografica recente, loro sono i britannici Stone con Stack Up The Reason.

0: Sucker Prisons, loro sono gli Stone.
1: Così finisce la prima ora di Virgin Generation, ne arriva un'altra, la seconda dopo le breaking news, il TGCOM 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
11: Sono le 19.
12: It's 7 p.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buona serata da Mattia Venini. Trump verso il no all'ultima proposta dell'Iran per mettere fine alla guerra. Teheran avrebbe anche proposto il congelamento del proprio programma nucleare per lungo tempo, con l'uranio arricchito trasferito in Russia, ma per la Casa Bianca non sarebbe sufficiente. Tajani chiede il rilascio immediato degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. Secondo la missione sarebbero 12. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. Alle Maldive individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati 2 alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo di Samil El Kudri. La difesa del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà una perizia psichiatrica. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Le 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano, prostitute lanciate nel vuoto per non pagarle di più, è quanto emerso dalla confessione del 49enne fermato per il duplice omicidio. Sono state uccise in 2 momenti diversi, una ieri, una sabato. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio per la prima volta dallo stesso pontefice. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line,
14: certo.
16: Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line,
16: maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Traffic.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico segnalata lungo la 1 tra Cassino e Pontecorvo verso Roma. Veicoli scortati per il maltempo. Invece sulla 7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova c'è un veicolo fermo sulla 11 in Toscana all'altezza dello svincolo di Pistoia per chi proviene da Firenze. Code a tratti sulla 4. C'è traffico intenso tra lo svincolo viale Monte Ceneri, incrocio viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi sta procedendo verso Brescia. Perdita di carico in Toscana sulla 1 tra Val di Chiana e Monte San Savino in direzione Firenze. Un'ultima segnalazione che riguarda la Sicilia con la A19, la Palermo-Catania, dove troviamo un incidente all'altezza dello svincolo Tremonzelli perché è diretto verso il capoluogo etneo. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
16: Style Rock.

0: Stone Temple Pilots, Interstate Love Song, 1994, 19 e 7 minuti, lunedì 18 maggio, la diretta di Virgin Radio. Con Virgin Generation questi brani invecchiano sempre benissimo. Sono certo dei Virgin Classic, ma assolutamente senza tempo. Per invecchiare altrettanto bene, noi cosa dovremmo fare?
1: Guarda, c'è uno studio che ce lo dice, uno studio della University College of London, dice che chi si dedica spesso ad attività culturali, tipo cantare, dipingere, ma anche solo andare a musei a vedere delle mostre, risulta biologicamente più giovane. Cioè non è solo una sensazione, cioè lo dicono proprio, l'hanno misurato con degli esami clinici che stimano quanto stai invecchiando davvero, al di là dell'età ovviamente anagrafica sulla carta. Chi è creativo regolarmente risulta circa un anno più giovane rispetto a chi non lo è mai. Tanto,
0: un anno
1: più giovane. Ed ecco ragazzi il segreto,
0: nonostante
1: della bellezza del nostro Andrea
0: Rock, questa creatività
1: Rock.
0: Guadagni 365 giorni, poi però ne perdi 5 per cercare 10, 20,
1: per
0: 30
1: di suonare,
0: di anni per cercare di sfondare in qualche modo. Vabbè, c'è qualcuno a cui la creatività ha dato sicuramente maggiori soddisfazioni, tipo i Muse, Be With You.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Cari amici del rock and roll, questa è la diretta di Virgin Generation. Se entriamo nel mondo del crossover, un po' genere tornato in auge ultimamente, il singolo di MGK con Fred Dust, i Limp Bizkit che ancora suonano e suonano tanti, Papa Roach che non hanno mai mollato il loro genere, anche se ovviamente c'è una parte un po' più ballad che noi spesso sposiamo all'interno delle nostre programmazioni. Il crossover, fondamentalmente la band più importante di sempre, quella che ha portato il cosiddetto rap metal un po' a tutti, sono stati Rage Against the Machine. Se andiamo a tralasciare quello che era stato il momento Run DMC ed Aerosmith, Rage Against the Machine, la band, la seconda band di Zack de la Rocha, ovvero il cantante del gruppo, perché lui arrivava dalla scena hardcore con hardcore gli Inside Punk. Out, quindi Inside Out, tra l'altro un 7 pollici che va abbastanza ruba per quanto riguarda i collezionisti.
1: Esatto, e i Turnstile hanno sempre citato Inside Out come una band di riferimento, come una loro reference. Infatti recentemente nella rubrica radiofonica britannica Live Lounge Late hanno realizzato una super cover di un pezzo degli Inside Out, ovvero Burning Fight, pezzo totalmente nelle loro corde, perché comunque le radici più o meno sono le stesse. Tu hai parlato di crossover, hardcore, punk, insomma, è quella cosa lì. Forse possiamo dire che i Turnstile, seguendo la loro evoluzione ultimamente soprattutto, oltre a quella radice, hanno anche altre influenze.
0: Sì, tutte però sempre legate a quell'ambito, perché come avevamo spiegato più di una volta, c'era uno strano innamoramento nella scena hardcore per gli Smiths, e quindi credo che appunto da questo arrivi la crasi che sono i Turnstile oggi. Papa Roach li abbiamo nominati, li ascoltiamo con Wake Up Callin'.

0: Man Size Wreath, R.E.M. 2008.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, c'è una nuova rubrica: oggetti lanciati sul palco.
3: Cose che durante i concerti non dovrebbero mai succedere, tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Fino a 27 km con un litro.
5: 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
11: La spesa intelligente.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere.
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
21: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
23: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
24: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
25: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
24: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
26: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
27: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
28: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
27: Se resto allaccia la libertà!
29: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
30: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
31: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
32: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
33: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.

0: Magic Girl.
1: Remedial Horizon Dark Side. C'è un lato oscuro dei concerti ultimamente. Sempre più spesso il pubblico non si comporta bene.
2: Ci dispiace anche dare questa notizia. Lo dicevamo, è successo recentemente a Eric Clapton e adesso è successo anche durante un concerto in America a Dolly Sykes dei Bring Me the Horizon, che abbiamo appena ascoltato. Praticamente stavano suonando Happy Song, tra l'altro è anche un po', insomma, assurdo, no? Happy Song, una canzone del 2015. Lui era nella parte davanti del palco, nella parte anteriore, fa per abbassarsi un attimo e gli arriva un telefono lanciato sulla tempia. Lui ovviamente si è arrabbiato sul momento, ma ha continuato lo show, a differenza di Eric Clapton, sì, che se n'è andato giustamente. Solo che dopo si è visto che Holly Sykes non stava per niente bene, si toccava spesso la testa, sembrava disorientato. Infatti hanno anche tagliato delle canzoni dalla scaletta, non ha fatto stage diving, cosa che succede spesso. Alla fine è venuto fuori che era una lieve commozione cerebrale.
1: La domanda è: quel telefono che fine ha fatto?
2: Non ne ho idea, Andrea Rocca.
1: Sarà vendicato mandando delle foto cattive sulle chat del malcapitato?
2: La tua immaginazione è veramente molto bella, però comunque possiamo dire che lanciare le cose per attirare l'attenzione, no,
1: che sia
2: sul
1: telefono
2: palco,
1: o qualsiasi altra stupidaggine, non fatelo, perché andate a interferire con qualcosa di assolutamente artistico.
2: Ma intanto gli artisti smettono di fare la performance, quindi no, è casi, sconveniente, sì, per tutti. E poi nessuno ci fa una bella figura.
1: No, assolutamente no. Mi raccomando, non fatelo soprattutto in presenza dei colossi della musica, tipo Paul McCartney e Ringo Starr. Home to Us.

0: Cardigans, My Favorite Game, 19:41. Questa è la diretta di Virgin Generation con voi, come sempre, per darvi tutte le informazioni in merito ai vostri artisti preferiti. Adesso entriamo ufficialmente in casa Pearl Jam e parliamo, anzi, diamo la parola a Jay Fement.
1: Sì, perché ha fatto un bellissimo discorso. È salito sul palco alla Montana State University per fare il discorso di fine anno ai laureandi dell'università, laureandi di quest'anno. Ha fatto un intervento molto personale, perché lui è di quella zona del Montana, no? E ha raccontato di quando era un ragazzo in questo paesino del Montana, tra famiglia, sport, skate, vita semplice, insomma, come si dice, vita lenta. Poi a un certo punto arriva la scoperta della musica che gli cambia completamente la vita. Racconta gli anni prima del successo, quando faceva qualsiasi tipo di lavoro pur di continuare a suonare. Da lì poi tira fuori il messaggio, arriva a dire quello che, insomma, è il centro del discorso che vuole comunicare ai ragazzi, citando Bukowski, ovvero: trovate qualcosa che amate e buttatevi dentro completamente, non fatevi guidare dagli algoritmi. Questo lo aggiunge lui, non c'entra Bukowski. Non perdetevi nel rumore di quello che corre intorno a voi, ogni tanto spegnete tutto, tornate alla normalità, alla realtà, nature, persone, cose vere. E poi chiude con diciamo diretto, dicendo: ragazzi, tutto è possibile, però dovete darvi da fare, provarci davvero. Bravo Jeff,
0: bravo, giusto. E a questo punto lo ascoltiamo insieme ai Pearl Jam in questa Getaway.

0: Pearl Jam con Getaway, era il 2014.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio, andiamo alla fine degli anni 70 con Robert Palmer. Virgin Generation.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETICONTACT di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
17: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
19: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
24: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
23: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
24: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
25: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
26: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
25: E ora passiamo al cancro.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID.
0: Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Virgin Classics 1979.

0: Robert Palmer, Bad Case of Loving You, erano le 1979, sono le 19.55. Questa è la diretta di Virgin Generation, Death Cab for Cutie, band che nasceva nell'indie, quasi legata al mondo emo core, e poi in realtà adesso è una band assolutamente da palchi internazionali, con grandissime band o ad aprire per i loro show, o addirittura loro ancora si ritrovano a fianco di Foo Fighters, Queens of the Stone Age e tante altre. Death Cab for Cutie pronti a pubblicare fra un paio di settimane, direi, il nuovo album.
1: Si intitolerà I Built You a Tower, uscirà il 5 di giugno, esattamente, quindi ormai appunto dietro l'angolo. Abbiamo già ascoltato il primo singolo che lo anticipa e adesso ne hanno pubblicato un altro. E tra l'altro il frontman Gibbard racconta di aver preso come ispirazione una scena molto semplice per scrivere questo brano e praticamente l'ha trasformato in una metafora più adulta dell'esperienza di un bambino che non si gode quello che ha. Ascoltiamo il primo singolo estratto, Riptides, Death Cab for Cutie.

0: The Careful Cutie con Riptides chiudono la prima puntata della settimana di Virgin Generation.
1: Quindi ce ne sono altre quattro, giusto Andrea Rock?
0: 9
1: mi confermi,
0: 10.
1: Mi confermi. Va bene, allora ci sentiamo domani perché l'ha confermato Andrea Rock, 18:20 qui a Virgin Generation. Grazie per essere stati con noi, grazie mille anche a Patrick, in regia che vi fa l'occhiolino, grazie ad Andrea Rock.
0: Per altre conferme, grazie mille a Melissa Greta e soprattutto alla buona musica di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati senza uso di antibiotici.
15: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
17: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
18: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
19: Uno sono io!
20: Uno sono anch'io!
18: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
21: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Scelgo sempre la formazione più adatta.
23: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
24: L'ispirazione è là fuori.
0: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Best Rock 500.
19: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassato. Universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury
17: e teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
20: Sì? Come?
19: Un camion di rose rosse.
20: Pour moi?
19: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
21: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
22: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
23: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
24: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
25: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
23: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
28: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
27: Ah, lo rifacciamo?
0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
2: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
13: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
1: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
0: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
2: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Questa è la via.
0: Dal 20 maggio al cinema.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No!
4: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
9: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche

0: Quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon, 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Virgin Classics 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dottor Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
18: Virgin Radio.
10: Sono le 22.
18: It's 10 p.m.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
21: Accidenti. Sembra ci sia stata una festa qui. Aria viziata. Puzza di alcol. Bicchieri vuoti ovunque. Persino coriandoli di carta sparsi sul pavimento. Nessuno che abbia avuto l'accortezza di far trovare tutto in ordine al povero Johnny J. Douglas. Avanzo, stando attento a dove metto i piedi. Raccolgo qualche bottiglia, apro la finestra. Provo a sistemare un po' prima che arrivino i primi clienti. Accendo la radio, la musica inizia a diffondersi e il Virgin Motel sembra già risplendere.

due giramondo. Così si è definita la coppia appena arrivata al Virgin Motel. Lei minuta e con un volto rassicurante, lui uno spilungone dall'espressione un po' rude. Sono partiti dall'Australia dove vivono. Credo siano i primi clienti che arrivano da quella parte di mondo. Sbrigo le mie solite pratiche, chiedo il pagamento anticipato, poi li sistemo nella stanza 11. Guardandoli allontanarsi, penso a come si diverta a volte il fato a mescolare le carte e combinare certi accoppiamenti.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
10: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Mamma, mi racconti una storia?
15: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
19: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
18: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
22: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
23: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
24: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
25: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
25: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
26: On Virgin Radio.

Nasconde la faccia dietro un cappellino. Ma se pensa così di non essere riconosciuto, si sbaglia di grosso. È difficile guardandolo lì seduto sul divano.

rockstar della sua generazione. Se qualcuno glielo fa notare, però, è facile vederlo alzare le spalle dicendo che è una leggenda come tante altre. Non è proprio così. E io lo apprezzo di più

Non si regge sulle sue gambe, signor Taylor. Glielo avevo detto di andarci piano con quella bottiglia che aveva in mano. Sbandando a destra e a sinistra, raggiunge il divano del Virgin Motel, sul quale si lancia a peso morto. E mentre è lì, ad occhi chiusi, dalla sua bocca come un lamento, esce un nome di donna, Greta. Greta, io non volevo. Greta, perché mi hai lasciato? Greta, perché non mi dai ancora una possibilità? Eccetera, eccetera, eccetera. Mi fa pena. Ne so qualcosa di cuori spezzati. Così come so che l'unica cosa capace di dare conforto è un po' di buona musica.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco
1: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
11: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
10: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
11: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Revive.

0: Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su lipmotor.net.
1: E passiamo alla pagina... sportiva.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
9: Virgin Motel.

Debiti di gioco e un cuore andato in frantumi per una spogliarellista di Las Vegas. Questo, l'ultimo bilancio di una vita condotta da sempre sopra le righe. È più forte di me, mi piace mettermi nei guai, mi dice il signor Williams. Spero non ne stia cercando qualcuno anche qui al Virgin Motel, penso tra me e me. Controlla sul telefono le ultime chiamate, commenta con un secco «si fottano» e lo lancia lontano da sé. Poi mi chiede se gli offro qualcosa da bere. Vado a vedere cos'è rimasto, ma torno a mani vuote, facendogli credere di non aver trovato niente. «Ti è andata bene, amico», cerco di convincerlo. «Prova a ragionare. Meglio consolarsi con del buon rock piuttosto che affondare i disperati».

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
19: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
20: Virgin Radio.
21: Sono le 23.
22: It's 11 p.m.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
24: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
25: Virgin Motel.
21: Dove il rock non va mai a dormire.

Il povero Jack è ostaggio di sua moglie, una donna arcigna che ha seppellito la sensibilità insieme al suo primo marito. Continua a dargli ordini come se fosse un maggiordomo alle sue dipendenze. Lui tenta di accontentarla in tutto, ma lei sembra non essere soddisfatta di niente. A guardarlo ti si frantuma il cuore. È da giorni che sono ospiti al Virgin Motel e da giorni che va avanti questa storia. Ha anche gusti musicali pessimi la signora, mentre il vecchio Jack è un buon intenditore di rock. Era facile intuire di chi dei due sarei diventato.

Entra al Virgin Motel, ha le mani e gli indumenti sporchi di grasso. Quel rottame non ne vuole sapere di ripartire e mi indica qualcosa là fuori che non mi volto neppure a guardare. Vuole una stanza? Chiedo con il chiaro intento di chiudere la pratica. In realtà vorrei una macchina nuova, risponde lui tra i denti, ma poi mi allunga il suo documento. Un altro sprovveduto che è finito nella Death Valley pensando di andare a fare un giretto in collina.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Avete capito qual è il titolo?
9: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
10: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
13: On Virgin Radio.

La signorina si muove sicura, guarda tutto come se niente fosse alla sua altezza. Continua a tenere la valigia in mano senza appoggiarla a terra. Non sembra molto sicura di volersi fermare al Virgin Motel. Almeno che non voglia guidare ancora per molte miglia, penso le convenga chiedermi una stanza, ma non glielo dico. Sarà sicuramente una di quelle che si lamenta di qualunque cosa e io non ho molta voglia di avere intorno guastafeste questa sera. Lei deve leggermi nel pensiero perché quasi per dispetto mi chiede una camera, iniziando a farmi una lunga lista di richieste. Io le allungo le chiavi, chiedo il pagamento anticipato e quando ho già in mano i verdoni le spiego che non troverà niente di quello che ha chiesto, ma potrà consolarsi con del buon rock.

E una partita a bridge e un bicchiere di whisky. E magari un po' di rock and roll, aggiungo io. Quello non deve mai mancare, risponde con slancio il più robusto dei due. Allora, tenetevi forte! Alzo il volume, accompagnato dall'entusiasmo dei nuovi clienti del Virgin Motel.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco
2: a... Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Guarda, quella è la costellazione.

0: È dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Pronti per ordinare?
15: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
16: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
17: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
20: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
21: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
22: Puoi provare Meclon.
21: Come?
22: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
21: Aspetta, come si chiama?
22: Meclon!
23: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
24: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condivido. sorriso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Cammina incerta sui tacchi. Non proprio le scarpe più adatte per una gita nel deserto. Sicuramente le più adeguate a farmi girare la testa. Poggia la sua valigia a terra. Dalla sua dimensione penso sia in viaggio da diversi giorni o che voglia fermarsi qui per più di una notte. L'idea di vederla girare al Virgin Motel anche nelle prossime sere stuzzica la mia fantasia. Prendo il suo documento e leggo Sarah Williams, nata a Montgomery, Alabama. Le consegno le chiavi e lei mi regala il primo sorriso, ricordandomi che mi hanno sempre fatto impazzire le ragazze del sud.

Mi chiede se mi ricordo che era già stata qui al Virgin Motel qualche anno fa. Sembra non gradire il tempo che sto impiegando cercando di ricordare. Mi maledico per non essere un fisionomista. Poi l'occhio mi cade sul tatuaggio che ha sul polso sinistro, uno stemma con scritto Route 69, sul quale mi ero fatto diversi viaggi con la fantasia. Ma certo che mi ricordo, Daisy! Ai tempi facevi l'insegnante a Santa Barbara. La bionda si accende e ricambia con un grande.

Nella Valle della Morte ci sono circa 19 specie di serpenti. Uno se ne stava bello tranquillo vicino all'ingresso del Virgin Motel. Bello tranquillo fino a quando l'urlo della signora Freeman non ha rivelato al mondo la sua presenza. Il povero animale si sarà preso un bello spavento a sentire le sue urla e a vedere quell'enorme bocca spalancata. Io stesso ho avuto un attimo di esitazione prima di alzarmi dalla sedia per vedere cosa fosse accaduto. La faccia della donna, deformata e ben inquadrata come su uno schermo televisivo nel vetro della finestra, un po' mi ha turbato. Quando sono uscito, ho visto il povero animale strisciare via come un treno ad alta velocità sui binari. «Tutto passato», le ho detto cercando di trattenere le risate. «Possiamo rientrare. Un po' di buon rock e passa la paura».

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su Coca-Cola.it.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
12: Virgin Radio.

Zaino in spalla e miglia percorsi facendo l'autostop. Jack entra al Virgin Motel con abiti sporchi e sguardo pulito. Ha poco più di 20 anni e molti sogni nel suo bagaglio a mano. Chiede una stanza, dice che si fermerà giusto qualche giorno. Aspetta di ricongiungersi con un amico e riprendere con lui il viaggio. Gli consegno le chiavi, lui le prende e se le infila in tasca. Grazie, signor Douglas, ma lei andrebbe a dormire se sentisse una musica così?

Se ne sta fuori da solo, davanti all'ingresso del Virgin Motel. All'improvviso si mette a gridare. Parla e maledice qualcuno che non si vede. Fa un'espressione corrucciata e si ferma.

Sì, è una chitarra, perché lui poi chiude gli occhi, reclina la testa e, toccando delle corde immaginarie, lascia uscire un suono fantastico.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week.

0: Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Trasmissione di comunicazione politica.
2: Onorevole Tiziana Nisini, Lega, con lei parliamo di un tema caro, mi consente di dire purtroppo, alla maggior parte delle famiglie italiane, il problema del tumore al seno, perché lei sta portando avanti una proposta di legge per la scuola di specializzazione in senologia.
3: Sì, esatto, questa proposta di legge è importante per dare una formazione alle nuove generazioni che si iscriveranno all'interno di chirurgia generale, proprio perché c'è bisogno di specialisti formati con 2 anni dedicati proprio alla senologia. Perché è importante questo? Perché i senologi di oggi a breve andranno in pensione, quindi il servizio rimarrà scoperto, è una continuità di servizio che non può interrompersi, perché la professione, la medicina che riguarda senologi, oncologi e quant'altro è una garanzia di vita per noi donne, e quindi è un servizio che deve continuare. Questa proposta di legge serve a dare continuità a questo servizio.
2: Ecco, voi di recente questa settimana avete fatto un'iniziativa, sì, proprio per allargare, diciamo, la comunità politica,
3: esatto,
2: che la porterà avanti.
3: C'è stata un'ampia adesione anche delle forze di opposizione, perché il tema del tumore al seno nelle donne, ma del tumore in genere, è un tema trasversale, è il tumore che sceglie, non è la persona che sceglie di avere un tumore. E quindi stiamo andando avanti uniti con tutte le forze politiche proprio per arrivare all'obiettivo.
2: Grazie. Senatrice Elisa Pirro, Movimento 5 Stelle, con lei tante volte abbiamo parlato della conciliazione della maternità con la vita lavorativa. Adesso cominciamo parlando di lavoro dal decreto del 1° maggio. Cosa ne pensate voi? È una strada giusta?
4: La direzione sarebbe quella giusta, ma secondo noi gli strumenti che si utilizzano per arrivare a una retribuzione che garantisca una vita dignitosa ai lavoratori non è lo strumento giusto, quello che mettono in atto, perché già oggi ci sono contratti collettivi firmati dalle sigle più rappresentative che però sono stati impugnati davanti alla magistratura e i lavoratori hanno vinto perché non rispettavano appunto il dettato costituzionale.
2: Ecco, facciamo capire a chi ci ascolta, in questo caso ai nostri radioascoltatori, la differenza tra il salario minimo e il salario giusto. Qual è quel meccanismo che secondo voi tutela maggiormente un lavoratore? Perché?
4: Secondo noi è il salario minimo, perché pone una soglia al di sotto della quale non si può andare per nessuna ragione, mentre invece il salario giusto, così come formulato in questo decreto, prevede che se il contratto collettivo nazionale è stato firmato dalle sigle sindacali più rappresentative, allora è considerato un salario giusto. Ma già oggi ci sono stati dei contratti negli ultimi anni firmati dalle sigle sindacali più rappresentative che sono state impugnate in tribunale e il tribunale dato ragione ai lavoratori. Questo perché
2: forse hanno lavorato male i sindacati in questo caso.
4: È che non hanno.
2: Glielo chiedo come provocazione.
4: È una provocazione, però in realtà non hanno uno strumento contrattuale che li renda una parte forte nei confronti del datore di lavoro. E allora, se il datore di lavoro può non firmare il rinnovo dei contratti e quindi lasciare i lavoratori in una condizione peggiore, i sindacati negli anni si sono accontentati di quel poco che i datori di lavoro erano disposti a concedere. Se invece noi mettiamo una soglia di salario minimo sotto cui non si può andare, i sindacati partono da un potere contrattuale maggiore nei confronti del datore di lavoro.
2: Mi viene da dire che sarebbe molto bello legare le due cose, cioè il salario minimo e il salario giusto, perché ci possono essere delle condizioni che consentono di aumentare quel minimo.
4: Certo, ma infatti le cose dovrebbero andare insieme.
2: Grazie.
4: Grazie a lei.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel con aria baldanzosa e con altrettanta arroganza, con un tono di voce eccessivamente alto, chiede se c'è una stanza disponibile. Gli faccia notare che potrebbero esserci persone che desiderano riposare e con un cenno della mano gli chiedo di abbassare il volume. La faccenda pare non interessargli. Allora decido di ricambiarlo con la stessa moneta. Mi chiedeva una stanza, giusto? Fingo di controllare le prenotazioni della giornata. So benissimo che abbiamo ancora disponibilità, ma decido di non affittargli la camera. Preferisco rinunciare a 50 verdoni piuttosto che avere grattacapi con questo farabutto. Mi dispiace, amico. Il Virgin Motel è al completo.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Alloggia da giorni al Virgin Motel, il signor Wilson. Ogni sera, alla stessa ora, esce dalla sua stanza per venire a fare due chiacchiere e stare un po' in compagnia. L'isolamento sociale nuoce gravemente alla salute, amico mio, mi dice, sedendosi di fronte a me, soprattutto alla mia età. Sto per dire, beh, ma lei non è vecchia. Non mi lascia neppure finire la frase. Ah, non ci provi neppure. A me piace la parola vecchio, signor Douglas. Odio senile, odio longevo, odio soprattutto uomo di terza età. È un addolcire inutile, un tradire ciò che si è. La vecchiaia non è altro che una stagione della vita, a suo modo bella, se si ha voglia di viverla senza nascondere i propri.

Il signor Mitchell alloggia al Virgin Motel da giorni, il miglior cliente delle ultime settimane. Non ho ben capito il motivo per cui si è fermato qui. Lui non ha dato spiegazioni e io mi sono fatto gli affari miei. Sempre meglio non ficcare il naso. Io la penso così. Parla poco, sta molto al telefono. Chissà che affari deve sbrigare. Resta chiuso nella sua stanza per gran parte della giornata. Quando esce, viene a distendersi sul divano e l'unica cosa che mi dice ogni tanto è: questo pezzo mi fa impazzire, signor Douglas.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.

Frank se ne sta seduto là fuori ad ascoltare il sibilo del vento. All'improvviso si alza un gran polverone. «Una tempesta di sabbia!» mi dice con l'entusiasmo di un bambino. Esplodo in una grande risata. «Non ne hai mai vista una vera, amico mio! Il tempo di avvistarla all'orizzonte e in pochi secondi ti ci ritrovi dentro perdendo qualsiasi riferimento. È una di quelle cose belle da vedere al cinema, un po' meno da vivere in prima persona». Rientra al Virgin Motel e va a sedersi sul divano. Sembra quasi sconsolato. La porta sbatte violentemente. Sobbalziamo entrambi, rassicurandoci subito dopo con questo pezzo.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
4: Dove il rock non va mai a dormire.
0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.

si trascina dietro una valigia più grande di lui. «Ehi, amico, che cos'hai là dentro, un cadavere?» Il poveretto fa un sorriso sgomento mentre si gira a guardare una signora piuttosto corpulenta che sta entrando al Virgin Motel. «È colpa di mia moglie», dice indicandola. «Ha sempre paura che le manchi qualcosa quando è in viaggio». La consorte lo guarda irritata. «Capisco che non tira una buona aria. Così registro velocemente i loro documenti e li sistemo nella stanza 9. Quando salgono le scale, stanno di nuovo litigando. Io alzo il volume della radio, evitando di impicciarmi negli affari altrui.

Buonanotte, mi dice sbadigliando. Sale le scale reggendosi al corrimano per cercare di mantenersi in equilibrio. Sei sicuro di farcela, Bob? Gli chiedo. Tranquillo, JJ, mi risponde biascicando le parole. Sparisce nella sua stanza e io resto finalmente da solo. L'aria che entra dalla finestra smuove delicatamente le tende. Il Virgin Motel mi sembra un veliero. Mi metto al timone, pronto ad attraversare la notte con la mia nave. Dalla radio arriva il suono dell'ultimo disco di oggi. E anch'io, come voi, sono già pronto a sognare.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali.